grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così: È la musica.

L'applauso per i miei ragazzi musicisti, al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda. Facciamo subito una piccola prova, dammi un la minore bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete. Fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi,

0: Radio 3.
1: Bravi, bravi. Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmonica, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Ciao!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava a giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

grandi. Ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo? Dai, vamos, vamos, polca, polca, polca.

fisarmonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso, eh?

0: Donne, siete uniche!
1: Assolutamente sì! Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire.

0: Se vi è piaciuto, gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda. Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza.

0: un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Ma continuiamo a farvi conoscere ad uno tutti i miei ragazzi. Questa volta andiamo all'estrema sinistra del palco. Lui silenzioso, zitto zitto, tutta sera vi accompagna, vi fa ballare con questo strumento d'accompagnamento che è il basso. Ma in questa canzone, oltre che accompagnare, ve la canterà. Signori, il più serio della mia orchestra, Marco Grimandi, con questa baciata, una proposta.

bravi, grazie. Ma il tango, ragazzuoli, ce lo facciamo il tango, un po' di passione. Fammi quello più passionale che hai, Francesco. Tango per tutti. Questo bandido, vamos!

bravi. Ma il valzer lento ce lo facciamo, almeno uno ci vuole. Questa volta vi porto ai tempi del conservatorio, quando studiavo il mio strumento, il pianoforte, a Bologna. Chopin a valzer lento per tutti i buon gustai della Peschiera. Chopin.

Grazie, grazie davvero. E dopo mi avete, con grande gioia, c'è qualcuno che mi ha richiesto anche Notte di Luna, dopo la facciamo sempre dal mio pianoforte. Ma noi continuiamo in questo viaggio musicale, perché è un viaggio musicale, siamo sempre in diretta radiofonica televisiva e ci stanno guardando un po' da tutta Italia con lo streaming. E adesso arriva una di quelle canzoni, pensate, che ho scritto per l'orchestra più longeva che esiste in Veneto, un'orchestra che è in attività da più di 45 anni, del Veneto. La conoscete voi? No? Beh, ve lo dico io chi è. Si chiamano i Rodigini, fanno parte dei miei artisti, sempre della mia etichetta discografica, e per loro ho scritto questa canzone che si intitola L'amore fa paura, per tutti voi.

0: amore fa paura, Mary
1: Omar.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille, ma ci facciamo anche il Fox e poi saliamo con il ritmo, eh? Ciao, ciao, Jukebox, sempre te, Mari.

brave donne. Ma facciamola lì, Galli, dai donne, qui davanti. Fate un passettino più avanti, avvicinatevi a me, così. Lalli Galli, dai, perché questa, tesoro, solo le donne, gentilmente, gli uomini ancora, noi siamo alla vecchia, vai donne! Allora, partiamo insieme, ferma tutto. Ordine, discipline, compostezza, non vi dovete fare i cazzi vostri, partiamo tutti insieme, un'orchestra che sta suonando per voi, quindi non fatevi i cazzi vostri, si parte tutti insieme. Disciplina, vai, ripartiamo al mio 4. Dove andiamo? Di là o di qua?

Bravi, bravi. Facciamo anche la tarantella, la tarantella. Prendiamo su nuovamente gli organetti, partiamo col primo dei due. I miei ragazzi della Suonami Band, questa tarantella che ho proprio scritto per loro, si intitola Muoviti.

Signori, gli organetti di Francesco Landi, gli facciamo l'applauso. Ricordate che un testa calda, un Landini. Ok, ma quale preferite tra i due, il piccolino o quello grande? Il piccolino. Ti piace di più il piccolino? Però quella signora là, gli brillano gli occhi quando lo vede più grande. Ah, oh. Quando si dice la dimensione non conta, però sai, così da vedere, questo è più bellino. Allora, facciamo la pizzica. Signore, qua siamo andati proprio nel...

0: kazoo.
1: Bravo!
0: Il kazoo di Francesco. Brave donne. Ma torniamo in coppia. Note di luna. Questa canzone che ho proprio scritta per questi tasti bianchi e questi tasti neri. Il pianoforte, la mia passione sin da adolescente. E allora, torniamo in coppia, dai.

grazie, grazie, grazie.

grazie, la grande musica italiana, grazie. Ma pensate, la musica fa dei giri immensi. Questa canzone l'ho scritta per un'orchestra del Lazio che non viene mai a suonare su al nord, ma la forza della musica ha portato non l'orchestra, ma questa canzone ad essere ballata fin qui su al nord, Veneto, Lombardia, ed è anche suonata qui in Piemonte. Signori, si intitola Terra.

0: Grazie.
1: Ma parliamo di canzoni, canzoni. Questa è una canzone nuova che sta già infiammando tutte le piste da ballo del centro Italia. Vediamo un po' se avrà la stessa fortuna di Terre di Mare. Sentite.

0: fresco. Grazie.
1: Mi piace saltare dalle novità a quelle canzoni invece che hanno tanti anni. Le mie primissime canzoni, pensate, in questo college raggruppo due canzoni quando ancora non mi cagava nessuno, parliamo di 20 anni fa. Questa prima canzone si intitola Ora vorrei. Andiamo proprio indietrissimo. Vai ragazzi.

Grazie mille, molto gentili. Ma ritiriamo sulla fisarmonica, perché se non lo faccio un po' suonare il tre quarti, poi mi tiene il muso fino a Bologna. Allora, spacca fisa, spacca questa fisa, dai!

Signori, andiamo a cavallo, facciamo anche il due quarti dopo il tre quarti. Sei pronto? Bello carico, eh? La cavallina. Vai ragazzi, polca, polca, polca. Stacca, dai. Andiamo.

Bravi! Ma questo viaggio musicale ci ha visto partire ormai più di 2 ore fa da un unico binario, il binario dell'energia. Il binario...

0: se dice Giorgio, vieni qua.
1: Guarda la foto social, guardalo qua.
0: Vai, vai, vai con la foto. Grande.
1: Dalle 10 e la mezza, due ore volate così.
0: Due ore e mezza volate proprio.
1: Tanti messaggi mi stanno dicendo dalla regia di Prima Antenna, sono arrivati per voi, per tutta la tua orchestra, per te. Messaggi bellissimi.
0: Dai, che cari, grazie, quindi, grazie di cuore a chi ci sta guardando e ascoltando.
1: Cosa fai, ne fai ancora una?
0: Ma o... sì, dai, ho fatto tanta strada arrivare qui, voglio colorare di rosso tutta la Peschiera per chiudere, wow, questa prima parte.
1: Grande.
0: Il rosso.
1: A dopo.
0: Grazie,
1: ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 17 settembre 2026, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, come state cari? Spero bene, spero siate belli in pista di lancio come il sottoscritto, pronto per cominciare queste due belle orette insieme. Non sono solo da queste parti, c'è come sempre il mio fedele Max Quarti in regia, pronto insieme a me, ecco che vi saluta con le sue manone, vi manda un abbraccione, manone pronte per andare sul mixer per farci ballare, perché questa è Radio Liscio, signori, qua si balla la miglior musica da ballo che c'è in circolazione. E poi, per quel che riguarda il nostro programma, tanti eventi, tante feste, ormai giovedì, il weekend alle porte, tanti ve ne ho raccontati in questi giorni, tanti altri stanno per arrivare in queste due orette insieme. Bene cari, mettetevi comodi sul volume e gustatevi la puntata che abbiamo preparato per voi. Si comincia con un po' di musica.

E allora cari, si comincia! Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa, come sempre 331-335-6565 per venirci a trovare coi vostri messaggini WhatsApp oppure anche sulle nostre pagine social. Naturalmente Radio Liscio, ci trovate praticamente ovunque. Allora cominciamo con la notiziola salutista. Sono usciti dei dati interessanti secondo medici esperti: per restare in forma servono solo tra i 150 e i 300 minuti di attività fisica a settimana moderata, che comprendono una bella passeggiatina magari dopo cena piuttosto che una corsetta, un po' di esercizi eccetera. Moderata cosa significa? Ecco, vedi, già sbagliavo. Non basta passeggiare senza sforzo, ecco, bisogna essere precisi. L'intensità giusta, dicono, è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero, vedi? Per quello che vi serve Radio Liscio. Basta ballare 300 minuti a settimana, che è un target gradevole e piacevole, da 150 a 300 e via. Un metodo semplice per capire: il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. Quindi questo dice la scienza. Fate sto esperimento, ballate, divertitevi che fa bene. Vedi? Eccola. Va bene, a proposito di divertirsi, veloci veloci anche il planning di oggi, il menù sul piatto. Cominciamo bello da Mozzambano, provincia di Mantova, per una rievocazione medievale nel suo castello, e poi ce ne andiamo in Toscana a Vicchio, sempre per un'altra rievocazione, Vicchio Terre di Storie, vi racconto tutto tra pochissimo. Poi ce ne andiamo in Veneto, Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo dell'Abbadesse in provincia di Vicenza per la 39ª festa del riso, e concludiamo in Lombardia, prima la sagra del Bitto a Gerola Alta, provincia di Sondrio, sto formaggio che vi racconterò, e poi alla sagra del risotto a Cerniago, provincia di Pavia, dove c'è anche una bella gara su delle macchinine artigianali molto divertenti. Va bene cari, tutto questo vi aspetta se dopo la musica tornate qui da me. Io sono qui, non mi muovo, vi aspetto e vi porto in giro per rievocazioni tra poco.

Un paio di messaggi arrivati al 331-335-6565. Il primo arriva dall'Umbria, città di Castello, provincia di Perugia, da Marco. Ciao Alessio, oggi giornata piena di appuntamenti. Ma ormai lo sapete che quando entro in macchina Radio Liscio mi parte in automatico? Ce l'ho aperta sull'app e quindi via. Ogni volta che entro parte la festa. Che bello! Un abbraccio anche a te, Marco. Un salutone, anche a te in effetti capita, perché ho sempre l'app, esco e scendo dalla macchina e quando entro, tac, in automatico mi si connetta al Bluetooth. E poi c'è Carla da Porto Azzurro, provincia di Livorno. Non sono mai stato. Buongiorno Radio Liscio, io ancora in vacanza, zona Isola d'Elba. Hai capito? E devo dire che settembre è fantastico, poca gente, tanto relax, vi ascolto dalla terrazza col caffè, che bello. Ma quindi ho capito bene, sei sull'Isola d'Elba, bellissimo, un abbraccio cara, goditi quel panorama anche per noi, meravigliosa, vedi, è proprio bello, siete dappertutto, è bello venire con voi. Va bene, vi porto anche io da qualche parte, però perché mi sono segnato due rievocazioni. Una si tiene al castello di Mozzambano, Mantova. L'altra invece ci porterà in Toscana, in quel di Vicchio, che è in provincia di Firenze. Allora, cominciamo dalla prima, questa 50esima festa medievale dell'uva con rievocazione medievale. Ci sono 3 giorni in programma di spettacoli molto belli, ovviamente tutto a tema rinascimentale, quindi dai banchi di assaggio con i vini mantovani, agli stand gastronomici, ai DJ, perché poi c'è anche molta musica in piazza e festa. Sabato troverete le trippe in piazza a partire dal mattino presto, banco d'assaggio dei vini mantovani, poi alle 19 c'è il corteo storico, la rievocazione medievale per le vie del castello e via che si va di festa, e anche domenica programma simile, poi c'è anche la disfida con l'arco storico, i colori sull'asfalto per i piccoli artisti. Riaprono gli stand gastronomici anche a mezzogiorno, quindi qua ve li potete gustare tutto il giorno, e via di rievocazione medievale per le vie del castello. Un posto molto carino questo qua, non l'avevo mai visto, nonostante non sia lontanissimo alla provincia di Mantova dalle mie parti. Devo dire che questo castello mi ispira molto, quindi magari andrò a ritrovarli pure io. C'è tutta una storia dietro, naturalmente sul loro sito mozzambanomedievale.com scoprite proprio dove siamo, in questo lembo di terra mantovano tra le colline che coronano il Garda, ecco, un bel paesino di lago, paese dominato dall'antico castello e protetto dalla splendida chiesa, situati in una posizione veramente molto molto bella. Va bene cari, molto bene, questa è la prima rievocazione, quindi segnatevela. E poi ne ho un'altra molto bella che si tiene nel weekend. Qua siamo a Vicchio in provincia di Firenze, dove ci sono tutta una serie di manifestazioni all'interno di questa Vicchio, terre di storie. Il borgo si trasforma appunto in un borgo medievale per questa nuova edizione di Vicchio Terre di Storie, rievocazioni storiche, un intero fine settimana immersi tra atmosfere d'altri tempi, cavalieri, antiche tradizioni. C'è il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli quest'anno, poi c'è Nespolo il giullare famosissimo, è andato anche in televisione diverse volte, poi c'è antichi mestieri e accampamenti medievali, giostra medievale, laboratori per tutte le età, pranzo e cene medievali, ingresso gratuito, insomma una bella festa dove si torna indietro nel tempo. A me fanno impazzire queste cose qua, perché anche soprattutto per i bambini si fanno sti viaggi meravigliosi. Va bene cari, ricapitolando le rievocazioni, quindi rievocazione medievale al castello di Mozzambano Mantova, oppure Vicchio Terre di Storie in quel di Vicchio, provincia di Firenze. Se siete appassionati del genere, siete in una di queste due zone, beh, due tappe assolutamente imperdibili che inaugurano così la puntata di oggi, e via un po' medievale.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ancora un messaggino al 331-335-6565. Questo arriva niente meno che dalla provincia di Brindisi, di San Vito dei Normanni. Pensa un po' ai Giovanni. Ciao Alessio, sono al lavoro da mattina presto, ma mi sono fermato un attimo per mandarvi un saluto. Radio sempre accesa. Beh, allora se ti sei fermato tu per mandarci un saluto, mi fermo anch'io e ricambio proprio con un grande abbraccio, caro Giovanni. Bene, bene, ci sentite proprio da tutte le parti. È bellissimo ricevere messaggi da così lontano, no? Che poi in realtà siamo tutti qua insieme. Va bene, cari, allora veniamo a noi, perché volevo parlarvi un po' di intelligenza artificiale. E devo dire la verità che io la uso sempre di più, purtroppo, o c'è poco da fare, mi ottimizza il lavoro in una maniera incredibile. E sempre più italiani, questa è la notizia, lo utilizzano anche per creare dei viaggi sempre più personalizzati. Ma ci sono un botto di app adesso che hanno dentro l'intelligenza artificiale. Ho fatto un progetto web per una di queste recentemente, e niente, tu gli dici sorprendimi con dei prezzi eccezionali nel tal periodo, ti va a fare la ricerca, ti dice tutte le opzioni che ci sono, non ti devi neanche più sbattere, ti fanno gli itinerari, basta che parli e dici cosa vuoi e ti organizza effettivamente un itinerario anche in base al tuo budget, lanciandoti poi sui siti di riferimento. E quindi insomma la fiducia nell'IA sta proprio portando a un cambiamento nel rapporto tra consumatori e tecnologia digitali, dice questa ricerca Mastercard. Gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti, dice. Questa fiducia nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre è più bassa tra i 40 e i 49 anni. Sono più del 50% gli italiani che si sono affidati all'IA per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare piuttosto che semplicemente la meta del viaggio. Ma effettivamente è così. Io sono stato in Sardegna quest'estate, no? Cioè, a parte la pelosa, quei posti lì dove vai, perché se ce la fai a entrare, io ci sono andato in barca, ho preso un gommone per andare alla pelosa. Pensa a te, non c'era più un buco, ho dovuto prendere un gommone per vedere sta spiaggia. Vabbè, siamo divertiti, speso quello che hai speso, si va in vacanza, chi se ne frega. Però detto questo, quando mi sono fatto fare l'itinerario, ho detto trovami tutte le spiagge più belle visitabili con i bambini, perché ho comunque due bimbe piccole, 3, 7 anni, quindi non è che puoi farle camminare, correre troppo sotto il sole. Lì sapete che in Sardegna bisogna camminare un bel po', e quindi il punto qual è? Che lui mi ha creato questo bel itinerario. Il primo giorno puoi andare qua, il secondo puoi andare là, scoprendo posti che io magari neanche avrei mai trovato. Quindi non so voi come la pensiate, ecco, però sappiate che in Italia sono sempre di più le persone che si fanno aiutare anche dal punto di vista dell'organizzazione delle vacanze dall'intelligenza artificiale. Io lo ammetto candidamente, sono tra quelli. Colpevole, signor giudice, mi prostro a voi. E voi, se vi è capitato, 331 335 65 65. A tra poco, cari, qualche canzone e poi ce ne andiamo in Veneto che ci aspettano.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

E rieccoci carissimi, parlavamo un attimo fa dell'intelligenza artificiale che ci aiuta a organizzare i nostri viaggi sempre di più. Io ho ammesso candidamente che la uso tantissimo anche per queste cose. Non sono l'unico a quanto pare, perché c'è Concetta che non mi dice da dove scrive, però dice ciao Alessio, l'ho usata anch'io tantissimo, quest'estate siamo andati in Scozia e ci ha portato in posti splendidi che non avremmo mai trovato. È utile, è vero, in effetti anche sui viaggi ragazzi fa la differenza, gli metti dentro il tuo cronoprogramma, ma gli dici quanto vuoi spendere, ti tira fuori gli itinerari. Provate, fate come me Concetta, fateci sapere, 331 335 6565. Va bene, questo viaggio invece ve lo organizzo io, la vostra intelligenza artificiale per le sagre, sempre pronta a fornirvi il gusto migliore, l'evento migliore. Allora, ce ne andiamo a Terrazza Padovana, provincia di Padova, per la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, dove c'è la festa del riso, anche programmi musicali molto belli, ma c'è da divertirsi. Allora, cominciamo con la festa dei sapori e delle tradizioni, Terrazza Padovana. Non è la prima volta che ci andiamo, è un evento che si svolge tutti gli anni, una manifestazione a carattere fieristico che premuove e valorizza i prodotti locali, piatti tipici, sapori delle tradizioni di un tempo. Tutte le sere dell'evento e la domenica a pranzo è in funzione un bello stand gastronomico dove poter degustare tutti i prodotti tipici, tra cui gli gnocchi, i bigoli, la trippa alla veneta, poenta e renga, la ringa, spezzatino di musso, straecca di cavallo e tanto altro, mamma che piatti. La domenica è la giornata poi dedicata alla fiera a mercato con prodotti a chilometro zero, quindi frutta, verdura, formaggi, salumi, vini, miele, eccetera, eccetera, e di esposizione e vendita di animali da cortile, quindi anche i bimbi vedono questi belli animaloni, queste mucche, queste pecore, caprette. Durante la festa, attività ricreative, mostre ed esposizioni tradizionali, artisti da strada e spettacoli di musica e folklore. Bello, molto molto carino, va avanti per tutto il weekend e nulla, ve lo potete gustare in quel di Terrazza Padovana e loro vi aspettano, così come vi aspettano dall'altra parte, che è Grumolo delle Abbadesse. Qua cambiamo provincia, da Padova ci spostiamo in provincia di Vicenza e c'è la 39ª edizione della festa del riso, esattamente Isola della Scala, perché questa Grumoldo delle Abbadesse credo sia una frazione di Isola della Scala. Comunque è uno degli eventi gastronomici più attesi dell'autunno veneto e dell'intera pianura veronese. Protagonista assoluto è il celebre risotto all'isolana, conosciuto come risotto de Abbadessa, preparato con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Una manifestazione che offre un vasto menù dedicato al riso, cucinato in mille varianti dalle sapienti mani dei risottari locali, e oltre agli stand gastronomici, esposizioni di macchinari agricole, mercatini di prodotti tipici, degustazioni guidati, spettacoli per tutte le età, eventi e didattica, e poi anche un bel programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. C'è un po' di tutto, si balla, dovrebbe passare anche Daniele Tarantino, perché ogni sera c'è qualcuno che canta, si balla, eccetera eccetera. E ho il programma generico, non ho tutte le serate, però insomma so che si balla, quindi se volete far festa anche da quelle parti vi aspettano. Quindi ricapitolando, il Veneto ci offre la festa dei sapori e delle tradizioni a Terrazza Padovana, provincia di Padova, e 39ª festa del riso a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Oh, che bello, mi è già venuto voglia di scatenarmi. E allora Max, facci sentire come essere in pista, come sai fare tu che sei professionista in tutto questo. Vai.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Radio Liscio Live sta tornando, pronti per ricominciare le nostre bellissime serate dalla peschiera di Valdengo in diretta, poi anche su Prima Antenna per gustarci tutto questo spettacolo anche in televisione in tutto il Piemonte. Mi raccomando, non mancate questo sabato sera, super festa, serata di inaugurazione, riprendono i nostri live Radio Liscio, Prima Antenna, tutti insieme a fare una gran festa. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda metà della puntata di Energia Contagiosa che comincia in questo momento. Ancora alcuni eventi che dobbiamo raggiungere, qualche notiziola ci stava aspettando, ma anche i vostri messaggi. Questo ce lo manda la nostra amica Ilaria da Villafranca di Verona, conosco molto bene. Buongiorno Ale e Max, hai capito Max? Vedi Ilaria che dici sempre che non ti salutano, invece guarda Ilaria che è pronta. Giovedì si inizia a vedere il weekend, eh già cara, puoi dirlo forte, almeno ci proviamo. Vi ascolto in questa lunga giornata, un saluto a tutta la radio, ciao cara, un abbraccione anche a te, grazie di essere in nostra compagnia. E allora, da dove ripartiamo? Dalle notizie, dai, mi ero segnato questa notizia qui che non è che sia proprio il massimo della positività, però le notizie sono così, le prendiamo per quello che sono e ci ricamiamo sopra. Questo parla degli italiani che non fanno più figli, eccola. Il tasso di fecondità, leggo, è sceso a 1,14 figli per donna. Secondo i dati Istat, 6,6 milioni di persone vorrebbero un figlio, ma rinunciano perché le incertezze economiche, lavorative o sociali sono troppe. Io mi chiedo se nel 2026 ancora possiamo leggere cose di questo tipo. Poi, di fronte alla crisi di nascite che c'è in Italia, io mi chiedo come ancora non si riesca a capire che bisogna incentivare le famiglie con maggiori strumenti, più soldi, santo cielo. Non è che ci voglia una scienza, però bisogna farle le cose, perché i numeri poi sono impietosi. Le donne hanno paura di perdere il proprio lavoro, e già questo è imbarazzante, o di non fare carriera, perché lo sappiamo, le donne sono molto limitate da questo punto di vista, dall'aspetto ovviamente fisico e del doversi occupare soprattutto nei primi mesi in maniera così importante dei bimbi, che poi tutto no, ne risente a cascata. Questo è assurdo, uno gli passa la voglia di diventare madre perché magari stai costruendo qualcosa e devi interrompere tutto. A questo si aggiunge il carico del welfare, con più di 3 milioni di donne disoccupate per motivi familiari contro i 151.000 uomini, cioè capite che disparità allucinante. Sono 763.000 invece le persone che rinunciano a fare figli perché si devono occupare dei genitori anziani. Anche questo è un altro tema, perché poi i genitori giustamente invecchiano e le strutture costano, le badanti costano, e tutto è complicato. Insomma, signori, mancano i soldi, non è che manca la voglia di fare figli, mancano i soldi per poterli mantenere. Ma sono cose che diciamo tutti i giorni, ma mica solo noi lo dicono su tutte le emittenti. Qualcuno vuole intervenire, per favore? Eccola, poi c'è la notizia di fianco che dice lo smart working potrebbe aiutare contro la denatalità. Certo, perché stai a casa e quindi ti viene più voglia di... Ma non è quello il punto, direi che non è proprio quello il punto. Va bene, qualora siate in smart working, noi vi mettiamo un po' di musica di sottofondo, magari fa la magia, che ne so io. Tra poco, cari, che abbiamo ancora una tappa.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qua, carissimi, siamo giunti alle ultime due tappe della nostra puntata di oggi, ben risintonizzati ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Qui ad Energia Contagiosa si sta per partire per due belle feste che stanno per scatenarsi in questo weekend. Siamo in Lombardia. Allora, cominciamo da Gerola Alta, provincia di Sondrio, dove c'è la 58esima sagra del Bitto, un evento spettacolare dedicato a questo formaggio di questa zona. E poi ce ne andremo alla 43esima sagra del risotto di Cerniago, questa in provincia di Pavia. Ci sono stato tante volte, quindi la conosco molto molto bene. Allora, cominciamo dalla prima però. Andiamo in Valtellina, Gerola Alta, provincia di Sondrio. E questa è una delle più affascinanti feste alpine dedicate appunto a questo prodotto d'eccellenza del territorio, che è il Bitto. Questo formaggio è uno tra i più antichi d'Italia, nasce da latte di vacca crudo e in alcune varianti di capra, viene lavorato secondo antiche tecniche d'alpeggio, quindi sono formaggi che proprio hanno la storia dentro. E questa sagra è un viaggio nella cultura casearia valtellinese, quindi per le vie del paese, ovviamente profumi intensi, perché sono formaggi importanti, suoni di fisarmonica, senti che bello, e sapori autentici. E oltre alla degustazione di Bitto stagionato fresco e usato in ricette locali come i pizzoccheri o la polenta taragna, potrete assistere a dimostrazioni di lavorazione del formaggio, visite guidate alle malghe, bellissime perché si cammina un po' in questo territorio, e poi mercatini artigianali, mostre fotografiche dedicate alla vita d'alpeggio. Insomma, si unisce storia, gusto, sapore e tradizioni. Ci sono orchestre del territorio che vi fanno ballare domenica sera, come vi dicevo, visite guidate nel centro, benedizione e assaggio del formaggio Bitto, e insomma sia sabato che domenica un bello spettacolo. Trovate anche l'ecomuseo della Valgerola aperto, c'è forse una caccia al tesoro anche, ci si immerge nel territorio, insomma tante belle attività collaterali. Se raggiungete Gerola Alta in quel della Valtellina, sono sicuro che vi troverete molto bene. Un'altra festa molto divertente si tiene invece in provincia di Pavia, ci sono stato molte volte, mi sono sempre trovato bene, e questa è la 43esima edizione della sagra del risotto Cerniago. Allora, siamo tra le risaie della Lomellina e ovviamente si parla di riso, no? Risotto. La sagra del risotto qua è un evento che esalta il gusto e la versatilità di questo cereale attraverso tante ricette, da quelle più classiche alle interpretazioni firmate da cuochi locali, quindi risotti alla milanese con funghi, alla salsiccia, al vino rosso e altre versioni stagionali sono alcune delle specialità che potrete gustare negli stand gastronomici. Una festa tra l'altro arricchita poi da spettacoli serali e momenti d'animazione. E c'è una cosa che mi piace un casino, che è il gran premio del risotto. Praticamente, no, nella piazza allestiscono questa pista dove vengono fatte ste macchinette dai rioni del paese, e questi sono macchinette a pedali, devono far sta gara in giro per il paese. Io ho partecipato, è una roba che traballa tutta, ma super divertente, ovviamente una roba super goliardica che ti tiene lì attaccato. Il gran premio del risotto, ecco, non ve lo scordate. La festa inizia, a dire la verità, già da stasera. Si può andare a mangiare e bere, si continua domani, sabato, domenica. Domenica è la giornata principale con il pranzo, la cena e poi questo gran premio del risotto che vi aspetta. Quindi sagra del risotto Cerniago Pavia o sagra del Bitto Gerola Alta, provincia di Sondrio. Ecco qua gli ultimi due eventi che mancavano per chiudere il calendario di oggi. Tra poco ce li rivedremo tutti uno per uno, ma prima balliamoci su.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Eccoci di nuovo on air, carissimi. Vi parlo di una notizia che riguarda la musica. È stato boom di concerti per l'estate 2026, una cosa che non può che farci piacere. Chi come noi organizza eventi, sta nelle feste, è bellissimo quando le persone partecipano, riempiono le piste. E devo dire che appunto i dati ci dicono che insomma l'estate è stata tanta roba e si sta confermando anche questo trend sulle nuove date. Gli stadi sono luoghi di concerti, leggo dall'articolo, per mesi, e i tour sono davvero tanti e le città hanno accolto davvero decine di migliaia di fan. Per esempio c'è stata la tournée di Vasco Rossi, Bruno Mars, e c'è stato un incremento del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, ce lo dice Ticket One, ovviamente piattaforma leader nel mercato italiano. Il mercato segue tre filoni che sono i cantanti evergreen appunto come Vasco, gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro, e poi i grandi nomi internazionali. L'anno scorso, secondo il rapporto SIAE, il record è stato di 1,1 miliardi di ricavi, complice anche un po' il bisogno di stare fuori, no? Dopo il Covid, eccetera. Per quel che riguarda quest'anno, pensate, 157.000 i biglietti venduti di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, che vi ricordate quel concerto interrotto dal nubifragio con pallettone pieni di grandine gigantesche, insomma è stato un casino. Invece 250.000 gli spettatori del concerto di Ultima Tor Vergata, ne abbiamo parlato anche di quello, un casino. 60.000 paganti per Estate di Lido di Camaiore con Gorillaz e Nick Cave, è andato bene anche il Lucca Summer Festival, c'erano David Byrne e Katy Perry, 95.000 spettatori, insomma numeri importanti. Allora, lo scorso anno si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione di crescita, perché stanno facendo i conti, è quella di superare i 100 milioni, quindi insomma tanta roba, un bel indotto anche nel nostro paese per questi concerti. E noi, quando c'è musica e c'è festa, noi va sempre bene, l'importante è ballare, e ci piace che il settore sia in grande crescita, fa bene a tutti, compresa Radio Liscio.

E riaccoci on air, gran puntata quella di oggi, tante bellissime tappe, carissimi, se vi siete persi qualcosa, beh, sì, siete sintonizzati nel momento giusto perché stiamo andando a ricapitolare tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata e che naturalmente stanno per esplodere in questo meraviglioso fine settimana. Si inizia a star proprio bene in giro, bene, bene, bene. Va bene cari, allora, vediamo un po' dove siamo andati oggi. Abbiamo cominciato da due rievocazioni molto particolari, la prima al castello di Mozambano, provincia di Mantova, dove c'è una rievocazione medievale che vi riporterà indietro nel tempo, giullari, saltimbanchi, spettacoli medievali, di sfide, tutto all'interno appunto di questo castello che sta in provincia di Mantova, che è uno scenario ovviamente perfetto per una cosa del genere. Anche a Vicchio però, in Toscana, siamo vicino a Firenze, vi aspettano per Vicchio, terre di storie. Anche questa una bella manifestazione giocosa. C'è il Palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, c'è Nespolo il giullare che vi aspetta, quindi antichi mestieri, accampamenti medievali, giostra medievale, laboratori un po' per tutti, un bellissimo evento. Questo dalle parti di Vicchio in Toscana, Firenze. Poi ce ne siamo andati a Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e ovviamente è una festa così, è una festa dove si va per mangiare bene: gnocchi, bigoli, trippa alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso, straeca di cavallo e tanto altro. È festa, divertimento e musica, così come alla 39ª festa del riso, questa Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Ovviamente riso gran protagonista, neanche a dirlo, ma in un bel contesto festaiolo di musica, ballo e divertimento, eh? E per concludere le ultime due tappe, la Sagra del Bitto, 58ª edizione, questa Gerola Alta, provincia di Sondrio, dedicata a questo formaggio dal peggio buonissimo e a tutto il lavoro che c'è dietro, escursioni, passeggiate, visite, insomma c'è un po' di tutto. E 43ª Sagra del Risotto a Cerniago, provincia di Pavia, che ha chiuso gli eventi di oggi, e insomma una festa ovviamente dedicata al risotto, che qua è gran protagonista, siamo in Lomellina, quindi terra di riso, con questo gran premio del risotto che fa molto ridere, questi carrettini che corrono per le strade del centro. Va bene cari, questi gli eventi di oggi, ormai ci siamo, spero ve li siate segnati. Se volete risentirli sulla nostra app di Radio Liscio li ritrovate tutti, e li risentiamo anche domani perché il venerdì, lo sapete, andiamo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana. A tra poco per i saluti, vi aspettiamo qua.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata. Vi ringrazio intanto di tutti i messaggi che avete mandato al 331-335-6565. Anche giovedì lo salutiamo, però questo vuol dire che ormai siamo belle che entrati nel weekend. Domani ci facciamo una bella rassegna con tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme, come sempre alle 7 alle 14, per poi abbandonarci completamente al fine settimana. Grazie mille ancora carissimi, anche dal nostro Max che vi saluta, e io vi ricordo come sempre di pensare alla partnership di Radio Liscio e Prima Antenna per la vostra pubblicità. Scrivete una mail a commerciale@radioliscio.it e vedrete che andare in TV e in radio sarà una meraviglia. Ciao cari, ci si vede domani puntuali qua sulle frequenze di Radio Liscio. Vi lascio nelle mani dei miei colleghi. Un abbraccione con tutta l'energia contagiosa che serve. Portatela in giro, portatela in giro. Ciao cari, buona giornata, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di 0,25 punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo Amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Era Tornado, eseguito da un giovane Matteo Bensi alla fisarmonica. Arriva Castellina Pasi, arrivederci mamma e Fragolina.

Rimaniamo nell'ambito delle grandi orchestre, dopo Castellina Pasi, l'orchestra Bagutti, Buonanotte Amore, e poi un medley che comprende due brani popolari, e Picchia Picchia e Mi Chiamano Bionda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

Come gli indiani Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo, siamo arrivati al termine anche oggi dell'appuntamento con i simpatici italiani. Come sempre il pezzo strumentale in chiusura di puntate, oggi ce lo esegue Athos Bassissi, si intitola Trecce. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.

Ma buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, benvenuti in televisione, in radio. Siamo felici di essere insieme, di assaporare la bellezza della melodia italiana che ci permette di cantare, ci permette di ballare con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo e anche con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi, perché lo sappiamo che le canzoni nascono per mezzo della chitarra e del pianoforte, con la facilità che la chitarra è uno strumento più leggero, perché magari te lo porti al mare, ti viene in mente una melodia e nasce una canzone. Pensare di portarsi al mare un pianoforte in spiaggia diventa un po' più complicato, lo diciamo per coloro che magari sono ancora in vacanza in questo momento, così come il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che lui in vacanza, si è andato in vacanza, hai mandato la maglietta, perché la maglietta si è abbronzata, era bianca, è diventata nera perché non ha messo la crema. 331 335 6565, per tornare seri in diretta direttissima, però ovviamente interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con un tuffo nella generazione X, coloro che sono nati tra il 1965 e il 1979 fanno parte di questa categoria generazionale e si sono scatenati, hanno ballato con Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla, con la quale ci colleghiamo all'istante. A te Lucio, balliamo ballerini, senti che bello l'inizio di questo synth che fa venire voglia proprio di scatenarci e di cantare a squarciagola in questa giornata.

balliamo, balliamo ballerini e lo diciamo al mondo della musica da ballo che appunto segue Radio Liscio Prima Antenna con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni ma anche con la consapevolezza che ballare fa bene, ballare e salutare. L'abbiamo visto quest'estate nelle tante feste in piazza dove c'erano tantissime generazioni che durante la serata ovviamente prendevano posto in pista. È davvero bello appunto vedere questi momenti. E Balla Balla Ballerino ci riporta al 1980 e anche qui dà valore appunto alla danza. In quell'anno c'è stata una notizia triste. Non ho i fazzoletti sotto mano, ma se li avete voi a casa in questo istante prendeteli, perché con questa notizia ci viene da piangere. Era il 1980 e tra le proteste e lo stupore generale dei commercianti e dei cittadini viene introdotto con forza l'obbligo della ricevuta fiscale. Quindi fino agli anni 80 è stata una pacchia e da in avanti cambiarono per sempre le abitudini d'acquisto degli italiani. E con la prossima carta generazionale mi immagino di prendere una ricevuta e di leggere Orchestra da Ballo Contemporanea, salvaci tu Paolo Bertoli da questa notizia, rinfrescaci il morale. E le presi la mano e le dissi: ohimè, abituati alla ricevuta fiscale. Prego Paolo Bertoli, anche il nostro Cinghi è commosso. Non sappiamo se andremo avanti quest'oggi oppure no. Forse dopo la canzone saremo qui a piangere, ma lo scopriremo puntata facendo.

Che il mondo è più bello con te, le presi la mano, canzone di Paolo Bertoli, davvero molto bella, che invita ad andare a ballare e ovviamente farlo insieme ha sempre un altro sapore. Mi raccomando, tassativo, altra notizia, oltre alla ricevuta fiscale che abbiamo letto, ci ha rincuorato un fatto che se vi ferma la polizia per strada quando siete al volante o in giro in bicicletta col monopattino, quando fate qualsiasi cosa, se avete l'applicazione di Radio Liscio, seguite Radio Liscio Prima Antenna, siete esenti dalle multe, quindi consigliamo di scaricare le applicazioni, anche noi siamo tranquilli. Proprio abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché abbiamo tutti noi l'applicazione di Radio Liscio con un sacco di notizie che è davvero un ecosistema completo e ci ha rincuorato questo fatto. E quindi procediamo con la prossima carta, più felici che mai, e andiamo nella direzione della canzone acustica. Allora ci cantiamo un brano che è un po' un racconto di quello che capita, di quando nascono le canzoni, dell'atmosfera che si crea quando si è in compagnia.

Gianni Morandi, ma questa canzone è stata scritta da Mogol con Aldo Donati, appunto rappresenta il ritorno al successo dopo alcuni anni bui della vita artistica di Gianni Morandi, perché ha vissuto il grande boom a cavallo dagli anni 60 agli anni 70, poi ci fu un attimo di dimenticanza, per così dire, e arrivarono delle canzoni negli anni 80 che lo riportarono in vetta al grande successo che ancora oggi porta avanti. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Nilla Pizzi, Ciliegi Rosa. Spesso siamo abituati a ballare questa canzone a ritmo di cia cia cia e ci fa anche venire un po' di fame, perché le ciliegie sono uno dei frutti che personalmente preferisco. Per tutti gli amanti delle ciliegie, Ciliegi Rosa, Nilla Pizzi, a te la linea.

dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Romeo e cover Fisa durante uno spettacolo alla Pescheria di Valdengo, dove ogni sabato si balla, quindi di conseguenza per coloro che possono andare in loco possono gustarsi dal vivo le orchestre, mentre invece chi è a distanza in tutta Italia può sintonizzarsi con Radio Liscio, con Prima Antenna, per seguire ovviamente la diretta, come se la sala da ballo si spostasse e arrivasse direttamente nel salotto di casa propria. Canzone Odissea, mentre prima ci leggi Rosa di Nilla Pizzi, ci ha riportato indietro nel tempo, stavamo guardando al 1950. Poi questa canzone davvero è stata rivisitata in tantissime maniere, c'è la versione cantata così come anche c'è la versione suonata, il ritmo di cha cha cha è rimasto uguale, e nel 1950 la generazione silenziosa ha vissuto il boom dei fotoromanzi. Magari i ragazzi di oggi non se lo ricordano che sono sintonizzati, però nascevano questi giornali con appunto le foto, le storie d'amore che erano un po' strappacuore, lette sulle riviste di Grand Hotel che incollavano milioni di lettrici, regalando un tocco di evasione e di leggerezza da quello che era un po' il periodo che si era, perché negli anni 50 eravamo appena dopo la guerra e di conseguenza c'era bisogno così di alleggerire un po' il clima che era stato vissuto fino a quel momento. Quindi ricordiamo i fotoromanzi, e anche Gianna Nannini fece una canzone fotoromanza che però non c'entra nulla con i fotoromanzi, però ci è venuta in mente, e quello che ci viene in mente quando siamo in diretta noi lo raccontiamo senza freni. Altra carta, altra canzone, generazione millennials. Chi ascolta cosa ascolta la generazione millennials va pazza per Arisa, e possiamo dirlo in tutta sincerità. Sei d'accordo, Marco? Perché anche il titolo è giochiamo con i titoli, noi in diretta con i titoli ci giochiamo ed è bellissimo, e parte subito a cantare. Vai Arisa, siamo pronti.
1: Sì.

E brava, brava Rise, sempre un piacere ascoltare le sue canzoni, soprattutto la sua voce leggera di un'intonazione perfetta. Quindi davvero brava, e Sincerità è stata la canzone che l'ha portata al successo nel 2009, dove appunto questa canzone ha spopolato, ma fa parte del suo repertorio, e ogni qualvolta che fa i suoi spettacoli questa canzone la canta, e insieme a lei la canta ovviamente tutta la massa di pubblico che interviene spesso e volentieri. Sincerità è anche un valore importante, c'è anche un detto che la sincerità paga sempre, nel bene e nel male. È sempre meglio una sincerità, anche se magari si dicono cose che non sono tanto belle da sentire, però alla lunga ripaga sempre. Così come noi in tutta sincerità ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio, e quest'oggi incontriamo Franco Bergamini con la canzone Monello. Bisogna essere però un monello sincero. Franco Bergamini, a te la linea con l'Arcologia del Liscio.

0: Signori, Monello, il maestro Franco Bergamini.
1: Un bel valzer ci ha regalato quest'oggi l'Arcologia del Liscio con appunto Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni, ma abbiamo visto nel filmato anche la presenza di un giovane Marco Tagliavini, che è uno dei più bravi sassofonisti che abbiamo in Italia e che fa parte della Romagna spesso e volentieri con Matteo Bensi, così come ogni tanto prende parte agli eventi romagnoli con Moreno il Biondo. Quindi davvero un piacere sempre vederlo e poi soprattutto una gran bella persona. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, torniamo a cantare. Per chi volesse utilizzare la tecnologia, volete scriverci qualche messaggio attraverso gli SMS o i messaggi WhatsApp, ricordo il 331 335 6565, per coloro che ci seguono in radio, mentre in televisione è quel numero proprio scritto in pancia al televisore, viene detto così. E ci cantiamo ora un brano in la maggiore.

abbiamo anche fatto la parte dell'arrangiamento, ci è venuto spontaneo, perché tante volte anche nelle canzoni ci viene in mente la parte strumentale, così come magari anche l'assolo dello strumento. E questa era Nel giardino di Tamara, della strana società che ha portato al successo questa canzone nel 1972, quindi la decade degli anni la ricordavamo bene, ed era la strana società, che è un gruppo che è nato proprio in Torino, quindi in Piemonte. Altra carta, generazione baby boomers in ascolto. Il ballo di Simone sta per arrivare, e con lui Giuliano e i Notturni.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

siamo sulla strada della melodia italiana che raggruppa la musica da ballo, le canzoni delle famose che davvero hanno attraversato le generazioni, e abbiamo ascoltato due successi: Sulla strada, canzone nuova di Pietro Galassi, e Il ballo di Simone di Giuliano i Notturni. E se uniamo i due titoli diventa Sulla strada, il ballo di Simone, oppure Il ballo di Simone si fa sulla strada. E colleghiamoci anche al fatto che la canzone Il ballo di Simone è nata per è nata prendendo spunto dal gioco, proprio i giochi che si facevano quando si era con i bambini. I partecipanti dovevano eseguire i movimenti ai tempi chiamato del comandante, quindi magari era alzare le mani, fare un salto, girarsi, abbracciare magari il vicino che avevi, e di conseguenza da lì è nata proprio lo spunto per eseguire la canzone, che poi è un ballo di gruppo a tutti gli effetti. Era il 1968 e in quell'anno c'era un po' un'Italia movimentata. Per esempio il movimento studentesco milanese, guidato da Mario Capanna, si presentò davanti al Teatro della Scala armato di uova e ortaggi, che furono lanciati contro i borghesi in abito da sera che andavano alla prima teatrale. Dopo l'uovo e l'ortaggi, grazie a questo fatto nacquero le frittate le frittate con verdure che fecero bene. E poi ci fu il trionfo della nazionale di calcio che vinse l'europeo a quei tempi, battendo la Jugoslavia in finale a Roma, perché appunto la Jugoslavia era una nazione staccata ai tempi, poi si unificò. E abbiamo fatto un po' di storia, è bello andare a ricordare un po' di fatti di vita vissuti attraverso le canzoni e riportarle magari alle nuove generazioni, magari generazioni invece che hanno vissuto quei momenti, ritornare a rivivere quello che è stato il passato. Altra carta, altra canzone, Generazione X, ci scateniamo con un personaggio bellissimo, una voce particolare, e se leggo il titolo, anzi anticipo il titolo della canzone, potremmo dire ma buongiorno tutto il giorno, siamo felici di stare insieme, perché arriva Ricominciamo.

Ciao! Stavamo parlando con Marco Sasso, detto il Cinghia, il nostro regista, che con questa canzone ci viene proprio voglia di ricominciare, di ripartire dai saluti, di rivivere la puntata, ma torneremo domani nuovamente con un altro viaggio nella melodia italiana. E non possiamo non ricordare questo appunto grande successo di Adriano Pappalardo del 1979, prodotto dal grande Celso Valli. E in quell'anno, nel 79, c'è stato un fatto che era poi uno scherzo, però non si capisce lo scherzo quale finalità ebbe avuto, perché ci fu nel 79 crearono delle schedine vincenti false con i timbri originali e vennero vendute in migliaia di copie usate da tantissimi italiani per fare uno scherzo colossale ai propri datori di lavoro. Quindi arrivano con la schedina: ho vinto, ha già vinto, e cosa hanno fatto? Andavano dal datore di lavoro, si dimettevano in tronco prima di scoprire la beffa, cioè nel senso prima di dire mi licenzio, guarda che era uno scherzo, mi riassumi. Vabbè, se qualcuno sta ridendo a questo fatto delle schedine del 79, ce lo faccia sapere al 331-335-6565, perché noi non l'abbiamo capita. Siamo ai saluti, torneremo domani, grazie Marco alla regia, e ci salutiamo con l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arrivano due fratelli e ci fanno ancora assaporare un po' uno scorcio di vacanza con Dolcissima Sardegna. Marco e Alice, grazie a tutti, è stato bello anche oggi, non vediamo l'ora di risentirci in radio domani e di vederci in televisione domani. Un abbraccio grande, Dolcissima Sardegna, arriviamo anche noi.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nel

0: In lizza in Europa League la Juventus, a Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
1: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
0: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato, Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta, diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia, che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ma ciao, inquadrami, se no dico ma ciao ad un cartello. Ma ciao brava e bella gente, buongiorno, bentornate e bentornati qui alle 11:03 su Canzoni Senza Frontiere, su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo. Oggi, buon giovedì, qui è giorno di mercato, 17 settembre 2026, 260esimo giorno dell'anno, ne mancano 105 alla fine dell'anno, ed è San Roberto Bellarmino, che era un gesuita importante che è stato fatto santo. È la giornata mondiale dedicata alla sicurezza del paziente. Paziente è uno che si sta facendo curare e che per la sua sicurezza, che venga fatto tutto quello che deve essere fatto per farlo stare meglio, curarlo, guarirlo, è oggi la giornata mondiale dedicata, il Day Patient, dedicata a lui, al paziente. Siamo tutti virtuali o possibili pazienti, per cui siamo tutti coinvolti in questa giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Ciao Cinghia, come va? Lui si è già fatto un'ora di Wilmar Modat, perché adesso sapete che Prima Antenna TV ritrasmette anche in Radio Liscio Visione la prima ora dalle 10 di Wilmar Modat, e poi ci sono io dalle 11 alle 13, ma Prima Antenna le trasmette solo dalle 11 alle 12, quindi la prima ora, mentre la seconda ora la manda in onda dalle 17 alle 18. Quello che manda in onda tutto è il network rete Antenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, giornata questa, ho visto il meteo. Qui hanno detto potrebbe, qui nel profondo nord-ovest potrebbe piovere, potrebbe, ma vedrete che non ce la farà, perché già adesso sta venendo fuori un pallido sole, mentre danno pioggia in tutto il nord Italia oggi, con temperature a scendere, e le ultime previsioni del tempo che ho visto, quelle delle 10:26, quindi poco più di mezz'ora fa, dicevano che l'autunno arriverà deciso dopo il 23 di settembre, quindi ci vuole ancora una settimana di tempo, di pazienza. Oggi siamo a 20 gradi a quest'ora, che è una temperatura gradevolissima, e siamo al primo brano di oggi, che è C'era una volta del Pietro Galassi. E vai, figlia. Sì, Polo Rossa oggi. Era da un po' che non mettevo la Polo Rossa.

Cominciano a essere un po' tante le canzoni, sia cantate da uomini che da donne, con bicchieri e bottiglie in mano alla "me piace il vin, me piace il vin". Cominciano, non so, o c'è un regista che ha una fissa su quel tipo di videoclip e di riprese, o molti pensano, come giustamente accade, che il vino così ricrei una certa atmosfera. 331-335-6565, buongiorno Ettore Marco. Saluto tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere, una grande famiglia, bello. Grazie per la compagnia, Nadia e Gianni Dalomello. Ciao, ciao Nadia e Gianni, grazie, mi piace, questa è una grande famiglia. Ciao Ettore, qui in Liguria c'è un bel sole, ciao da Irma d'Imperia. E goditelo, perché poi al mare il sole con questa temperatura è non plus ultra. Buongiorno Ettore, da Francesca di Villa d'Ossola, ti ascoltiamo sempre, grazie Francesca. Ciao Ettore, grazie per questa bella canzone di Pietro Galassi, Manu di Genova. Ok, mi fai capire che sei veramente sul pezzo in diretta, perché è appena andata in onda "C'era una volta" di Pietro Galassi. Siamo al primo vintage di oggi, era una canzone a richiesta di Piero di Alessandria, che voleva sentire "Il sognatore" di Peppino Di Capri. Allora, "Il sognatore" nel 1987, con questa canzone "Il sognatore" nel 1987, Peppino Di Capri partecipò al Festival di Sanremo, arrivò quinto e quell'anno vinse "Si può dare di più", quella di Morandi, Ruggeri, Tozzi. Però oggi noi l'ha chiesta al Piero di Alessandria e ci ascoltiamo "Il sognatore" di Peppino Di Capri.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Beh, è già venuta fuori la scritta nel mio silenzio, quindi Graziano Cianni, quindi è inutile addirittura annunciarla, va da sé. Poi però un discorso importante: sono senza acqua, acquedotto.

Nel mio silenzio, ma quanto parlava, cioè quanto cantava, non era tanto in silenzio. Nel mio silenzio era Graziano Cianni. Allora, ciao Ettore Cinghia. Emily è a scuola, è la nipotina, ma mi ha detto di salutarvi tutti, compresa Isabella da Roma, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Vedi che la Flavia non ti chiama Cinghia, ma ti chiama Marco col tuo nome? È molto rispettosa. Stamattina tanto lui è distratto, è tutto preso lì che traffica col telefono, non è che mi sta seguendo molto. Poi quando sente che non parlo più schiaccia il bottone. Ciao Ettore. Oh, Max di Ozzano, sta per andare in onda quella che hai chiesto ieri, per cui ti leggo dopo. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, cioè lei c'è sempre, tutti i giorni. Ciao Ettore, quanti bei ricordi in questo programma. Grazie Luigi, grazie Luigi. Grande Ettore, un piacere ascoltarti. Pino di Modena, ciao Pino. Ciao ragazzi, vi ascolto da Gemme, siete bravi, grazie. Io, lui è distratto, sa. Lui fa robe sue il Cinghia mentre io parlo, tanto sa che qualsiasi cosa succeda lo spazio viene aggredito e riempito da me, quindi non ci sono. Ettore, salutami tutti quelli della Peschiera di Valdengo, Rosetta e Giovanni da Sanremo. Wow! Da Sanremo andate alla Peschiera di Valdengo. A proposito, dopo domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà Roberto Tagliani e ricominciano le riprese e le dirette di Radio Liscio e di Prima Antenna TV dalle 21.30 ad libitum, fino a quando non finisce la serata, sappiatevelo. E adesso una canzone che era stata chiesta da Max di Ozzano, un brano del secondo vinto di oggi, un brano del 1975 che veniva interpretato dai Beans ed era una canzone, pensate, del 1918 che i Beans ripresero, ne fecero una cover nel 1975 ed ebbe un grandissimo successo perché ne vendettero qualche cosa come più di 600.000 copie nel 1975 di questa Come pioveva, magari. Max di Ozzano.

canzone da tanti ricordi, c'era stata chiesta da Max Di Ozzano in provincia di Bologna, come pioveva dei beans, e siccome lui ne chiede una al giorno, Ozzano, ciao Ettore, potrei ascoltare i Kool & the Gang con Celebrations, grazie Max Di Ozzano, domani, ok? Adesso te ne abbiamo appena passata una. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia in provincia di Torino. Domani mio marito ed io facciamo 5 anni di matrimonio. Puoi dedicarci Ti amo, punto e basta, della nostra amica Federica Cocco? Grazie, ciao. L'ho passata ieri, ma ve la ripassiamo volentieri anche domani per i vostri 5 anni di matrimonio. Intanto adesso c'è una cosa interessante, c'è una canzone di Roberto Polisano, Non farla partire, che è La terza età. E sulla terza età c'è un bellissimo articolo del Corriere della Sera che dice: siamo tra i paesi più longevi al mondo, con quasi 15 milioni di italiani che hanno più di 65 anni, e nel 2040 saranno 18 milioni, un cittadino su tre. Allora, qua oltre 4 milioni e mezzo di anziani vivono da soli e saranno 6 milioni entro il 2040. Poi un'altra cosa abbastanza destabilizzante è che oltre 4 milioni e mezzo di persone anziane vivono da sole. Fra gli ultra 75enni, 4 su 10 abitano senza familiari o conviventi, evidenzia il rapporto. Di conseguenza aumenta il rischio di isolamento, di solitudine degli anziani, e non solo un disagio emotivo, ma incide anche sulla salute, sulla sicurezza e la qualità della vita. Allora, non prendono parte alle attività collettive organizzate, insomma. Tutto questo dice: dobbiamo considerare che con la popolazione che invecchia bisogna prendere in considerazione anche di facilitare un po' la vita a questi anziani. No, te la complicano con la PEC, con tutte le problematiche tecnologiche, con tutti i click che bisogna andare a capire, a interpretare, ma fate le robe facili, poi ci preoccupiamo dell'intelligenza artificiale, fate le robe un po' più facili per gli anziani. La terza età di Roberto Polisano, anche la quarta età.

Daniele Roberto Polisano, la terza età. No, Daniele Tarantino è quello che verrà adesso. Ciao voi due simpaticoni. Grazie. Vorrei, ci sei anche tu simpaticone. Loro non sanno come sei effettivamente. Fatti vedere, fatti vedere. Il Cinghia in uno dei suoi momenti di simpatia spregiudicata. Fatti vedere, Cinghia, fatti vedere. Eccolo lì, eccolo, devi anche sorridere. Fai vedere, ecco, questa qui è la sua simpatia spersicata, perfetto. Ciao voi due simpaticoni, vorrei ascoltare Federica Cocco Traditore, Mauro da Savona. Mauro, me l'hanno appena chiesta per Ti amo punto e basta per domani, e privilegio Cristina di La Loggia in provincia di Torino, perché domani fai 5 anni di matrimonio di suo marito, per cui la Federica Cocco Contraddittore ti arriverà all'inizio della prossima settimana. Ok, ok. Ciao Etra, buongiorno, mi sono dimenticato, un grosso abbraccio a te, salutami tanto Grazia della Peschiera di Valdengo, dille che arriviamo, Rosetta e Giovanni sabato sera con Roberto Tagliani. Hai proprio ragione Ettore, oggi con la burocrazia elettronica invece di semplificare si sono complicate le cose per noi poco avvezzi alla tecnologia. Ciao da Mario di Vercelli. Oh, dobbiamo fare di necessità virtù, per cui facciamo casini con quel telefono che la metà basta, e poi interviene sempre, o si va a cercare aiuto o interviene qualche figlio che sbuffando dice ma dai è facile, non si rendono conto che è facile per loro. Io vedo mio figlio, ha il nipotino 4 anni e mezzo e comincia a essere esterrefatto perché dice oh, questo fa le cose che faccio io, e lui ha più di 40 anni. E gli ho detto, vedrai, fa 4-5 anni, ti sentirai nella mia situazione, che ti chiedo aiuto e tu sbuffi, chiederai aiuto a tuo figlio e lui sbufferà, è la vita che gira così. Apprezzo il tuo appello per gli anziani, penso invece che chi comandi faccia di tutto per toglierci l'autonomia, anzi anche qualcos'altro, perché ci considerano improduttivi e costosi, ma noi siamo forti, gridalo forte, siamo forti sia al mare che in montagna. No, Daniele Tarantino che canta Mari e Monti per Bruna e Nonna Rina di San Giorgio, l'hanno chiesta loro, Mari e Monti del Daniele Tarantino.

Daniele Tarantino quando cantava per l'orchestra di Bagutti, l'orchestra italiana, 2013, una ruffianata tremenda col sottofondo del Va pensiero del Nabucco. Va bene, era Marie Monti. Arriviamo al terzo vintage di oggi. Intanto alla Cristina, grazie Ettore, mi ha mandato anche la fotografia di lei e del marito, grazie Cristina. Allora aspetta, sì, Cristina di La Loggia in provincia di Torino. Grazie Ettore, per domani dar precedenza al nostro brano che è Ti amo punto e basta della Federica Cocco, scelto per le nostre nozze di legno. È vero, perché 5 anni sono le nozze di legno. Grazie di cuore. Oh, programmatore supremo, domani ricordati, perché è domani che festeggiano i 5 anni questi. Ti amo punto e basta della Federica Cocco. Ma adesso siamo al terzo vintage di oggi. Toto Cutugno nel 1984 presenta una canzone al Festival di Sanremo e arriva secondo con più di 1 milione di voti da parte della giuria popolare. E che canzone era questa che arrivò seconda a Sanremo dell'84? Era Serenata.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Qui è su una spiaggia vicino a casa sua, però voleva fare il ganzo con la sua bella, il Matteo Bensi, per cui dice "Domenica alle Hawaii!" E poi era a Voltri, non so dove.
2: Tropicana, maracuja, autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un giorno.

Vabbè, d'accordo Matteo Benzi, potevi scegliere una spiaggia che fosse più simile a una di quelle delle Hawaii, ma va bene così, questa è stata la scelta. Grazie mille per la canzone, Flavia e Nonna Rina, alla Marie Monti. Bello, perché poi c'è buongiorno Ettore, buona giornata a tutti, volevo chiedere Marie Monti ma l'ho sentita adesso, grazie per quello che fate. Irma da Roma, ciao Irma. Buongiorno Ettore, ti seguo sempre mattina e ora anche al pomeriggio, condivido appieno quanto hai detto sulla terza o quarta età, ormai viviamo in un mondo che non ci appartiene, per ottenere la password ci vuole un codice e per avere il codice ci vuole la password. Sì, ma non solo, mentre stai facendo delle robe sul PC ti dicono che ci vuole un codice, dove te lo mandano mentre tu stai lavorando sul PC? Sul cellulare o nella posta? Per cui devi andare nella posta o sul cellulare, vedere qual è il codice, scrivere il codice nel lavoro che stai facendo sul PC, è giusto per facilitare le cose. Suonami per piacere Catene, Olga da Savona. Dunque Olga, io non posso suonarti niente perché l'unica cosa che so suonare è il casù. Catene la fa Omar Codazzi, vediamo di metterla nei prossimi giorni. Allora, buongiorno Ettore, e Graziano Fontana, 76 anni, Magnasco di Rezzoaglio, Genova, è quello che chiedeva Maria Monti. Ho 77 anni, allettato, orfano di guerra, medaglia d'oro, ho donato 27 anni di sangue e ho pochi diritti, è giusto? Nicola Pescarese, no, non è giusto. E molti si lamentano di questo. Mi ricordo un libro che aveva scritto un mio amico, giornalista del Corriere della Sera, 50 anni fa, devo averlo qui in giro, non mi ricordo dove, in mezzo a tutti i miei libri, che era La notte del 2000. Gigi Speroni descriveva questa notte del 2000, 50 anni fa, per cui guardava a 30 anni dopo, quando nella notte del 2000 tutti gli anziani e i malati venivano raccolti su un'isola per essere sacrificati, perché inutili per la società. Libro terrificante, ma che speriamo non preveda un futuro, perché hanno fatto di tutto per allietare la vita e allungare la vita dell'umanità, dopodiché cominciano a dire però i vecchi costano, sono improduttivi, sono inutili, se cominciano a pensare queste cose qui il fatto diventa pericoloso. Vabbè, occupiamoci dei vinili di Casandenna, occupiamoci del presente. Shiny O'Connor è una ragazza del 66 che è morta nel 2023, era abbastanza fuori di testa, e nel 1990 cantava Nothing Compared to You, non c'è paragone con te, canzone che è al 184esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultima classifica, quella del 2024, delle canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. È il primo vinile di oggi, ribadisco, Nothing Compared to You, non c'è paragone con te, 1990, Shiny O'Connor.

To You era Shiny O'Connor, 184esima, non c'è paragone con te, nella classifica delle canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. 11:56, siamo ai saluti, perché alla fine della prima ora Prima Antenna TV ci lascia, ma non ci lascia completamente, perché c'è anche per la seconda ora, solo che la manda in onda dalle 17 alle 18 e resta in collegamento il network Teleantenna. Allora, siamo all'ultima canzone di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, l'amore nascosto e sofisticato del nostro programmatore, la Veronica Cuneo con

La Veronica Cuneo, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno, la Veronica Cuneo che l'altro ieri sera ha vinto il Festival di San Liscio, quindi il Festival del Liscio per eccellenza, che si è svolto a Gatteo Mare. La terra mia di Veronica Cuneo conclude.

0: Pannello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
5: E te lo qua! Riciao, brava bella gente! Questa è la seconda ora di Canzoni senza frontiere di oggi, giovedì 17 settembre 2026, che è il 260esimo giorno dell'anno, ne mancano 105 alla fine dell'anno, è San Roberto Bellarmino, un gesuita, dottore della Chiesa, ed è la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Rispettiamoli questi pazienti, di qualsiasi età e di qualsiasi genere essi siano. Quindi giornata mondiale del paziente. Io sto guardando una bella serie su HBO che è The Pitt. The Pitt è stata premiata del resto la settimana scorsa per il suo attore principale, che è Noah, che è il capo medico di questo pronto soccorso di cui si seguono tutte le vicende, devo dire a volte anche abbastanza crude, perché fanno proprio vedere le operazioni quando aprono una pancia o si vedono le ferite, che uno un attimo così sensibile magari non guarda e resta un attimo scioccato, ma è una delle serie che sta avendo la

maggior successo nel mondo. Avevo visto tutta la prima, mi era piaciuta, da due serie ho cominciato a guardare la seconda, che poi le serie sono micidiali perché ti fanno fare l'alba, cominci, poi ne vedi due, tre episodi, poi dici dai ancora l'ultimo, poi finisce quello che hai detto che è l'ultimo, e finisce perché poi li fanno finire in un modo bastardo, li fanno finire che ti lasciano una suspense, no? Cosa succederà dopo? E allora dici ma dai ancora uno, ed è così che ti freghi la notte. Le serie è come La caffettiera di Paolo Tarantino, che è il primo brano di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere, è stata animata da colui che mi sta facendo la regia in questo momento, Marco Sasso, detto il Cinghia. A lui ormai si diletta con l'intelligenza artificiale, non sa a cosa sta andando incontro, i rischi per la sua salute. Non è vero, lui la sta adoperando per fare i cartoni animati e si sta divertendo come un bimbo, come si è divertito per animare questa La caffettiera di Paolo Tarantino.

Era la caffettiera di Paolo Tarantino. Quarto vintage di oggi. No, sono preoccupato perché non è ancora arrivata l'acqua da stamattina. Esagerano, perché io ho 30.000 bestie nel capannone che hanno mandato una delegazione che abbiamo sete. Siccome io ho le vasche di raccolta dell'acqua piovana, ma non piove, quindi sono vuote anche quelle perché è mancata l'acqua un sacco di volte quest'estate, e quindi ho dovuto adoperare quelle per farli bere. Adesso non ho più acqua, allora ridatecela per piacere, perché come mai, che guasto è per così tante ore di interruzione? Oltretutto non è un'acqua a buon mercato quella dell'acquedotto di qua. Allora, siamo al quarto vintage di oggi, dicevo, una canzone del 1978 tratta dall'album Aldebaran, ed erano i New Trolls che la cantavano, canzone che ebbe un grande successo, vendette alcune centinaia di migliaia di copie, Quella carezza della sera.

Quella carezza della sera, erano i New Trolls. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 17 di settembre del 1968 nasceva la cantante americana Anastasia. Nel 1931 una grande attrice, Anne Bancroft, che grande esperienza di teatro e poi di cinema, era la Mrs. Robinson del laureato con un giovanissimo Dustin Hoffman, e poi è stata famosa anche perché è stata la moglie di quel fuori di testa meraviglioso di Mel Brooks. 1931, Joe Bastianich ha vinto il Pechino Express. Joe Bastianich è del 1968, per cui ne fa 58 oggi, 17 di settembre. Paolo Crepet è un filosofo, è uno psicologo, è uno psichiatra, è una persona di cultura. È del 17 settembre del 1951. E poi Reinhold Messner è del 1944, per cui oggi compie 82 anni ed è tornato in montagna. Lui non può fare a meno delle sue montagne, soprattutto doppiamente quelle delle sue zone, ma poi gli piacciono tantissime quelle del Nepal. Ed è tornato lì in questi giorni a festeggiare i suoi 82 anni. I morti: il 17 di settembre del 1510 moriva il Giorgione, pittore, Castelfranco Veneto, Venezia, in quella zona espresse il meglio di sé. E poi nel 1994 è morto Karl Popper, che era un filosofo austriaco naturalizzato britannico, che era anche famoso in quanto epistemologo. Questa è una parola nuova. Che cos'è l'epistemologia? È la branca della filosofia che studia i fondamenti, i metodi, la validità ed i limiti della conoscenza scientifica. Cioè lui andava a sfrugugliare tutto quello che era stato scoperto scientificamente e filosoficamente diceva: sì, questa roba potrebbe essere valida, è valida, potrebbe svilupparsi ulteriormente, secondo me questa è una stupidata, e attaccava duramente per esempio l'astrologia, i segni zodiacali eccetera eccetera, dicendo questa non è scienza, è buffonaggine. Karl Popper, 1994, è morto il 17 di settembre. Va bene, le donne italiane, come sono le donne italiane? Sono un tipo molto particolare, e il famoso tipo mediterraneo della donna italiana è molto molto molto considerato nel mondo intero, anche perché sono diffusi in tutto il mondo con gli emigranti e sono un emblema, un'immagine di quella che è questo paese più bello del mondo, che è l'Italia. Le donne italiane, come le vede la Elena Camp-

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Continuiamo così la nostra bella serata, soprattutto con le nostre novità. La collaborazione con Mamma Music di Matteo Bensi ci ha dato la possibilità di collaborare con tantissimi artisti, i migliori della musica da ballo, e questo brano è stato

0: featuring Mariana Lanteri, Lontano da Rabat.
1: Rabat, che è la capitale del Marocco, tanto per intenderci. Lontano da Rabat era Paolo Bertoli con tutto il suo chiacchiericcio quando canta e suona. In questo caso era la Peschiera di Valdengo. Dopodomani sera ci sarà Roberto Tagliani con la sua orchestra e ripartono le serate dal vivo riprese da Radio Liscio e da Prima Antenna TV dalle 21.30 alla Peschiera di Valdengo, così se andate a ballare magari vi vedete mentre ballate, venite ripresi, ciao, salutate, quelle cose che si fanno di solito quando una telecamera vi si accende davanti mentre state facendo robe. Allora, siamo al secondo ed ultimo vinile di oggi, una canzone che effettivamente secondo me ci sta in questa 183esima posizione, anzi secondo me dovrebbe essere anche in una posizione migliore, perché è un brano del 1972 che io passai ad libitum, allo sfinimento, a Radio Monte Carlo. All'epoca facevo Radio Monte Carlo e soprattutto l'estate del 1972 fu una delle estati di maggiori ascolti, facevamo milioni e milioni di ascoltatori sulle spiagge italiane, fin sotto Roma la Grande. La canzone di questo cantante, che pensavo fosse più anziano, Stevie Wonder, è del 1950, più giovane di me. Allora, sei il sole della mia vita. Quando un uomo vi dice sei il sole della mia vita e ve la canta, come adesso ve la canterà Stevie Wonder, c'è da dislinguarsi, come si dice in gergo. 183esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre, You are the sunshine of my life. Sei il sole della mia vita, Stevie Wonder.

my life. That's why I'll always be around. Yeah.

Questo era un concerto che tenne alla Casa Bianca davanti ad Obama. Vi ricordo che Stevie Wonder non solo era tuttora vivo, cieco dalla nascita per una retinopatia e per problemi durante il parto, per cui non gli possono mettere il gobbo davanti per, come fanno molti, per leggersi le parole della canzone, magari se ne dimentica, no, se le deve mandarle veramente tutte a memoria. Il grande Stevie Wonder in You Are the Sunshine of My Life, tu sei il sole della mia vita. 183esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E adesso lui, quello che è stato l'organizzatore della settimana, che poi sono stati 10 giorni di liscio a Gatteo Mare, quello che ha preso in mano l'eredità della famiglia Casadei, anche perché è stato un grande collaboratore di Raul Casadei, Moreno il biondo, Moreno con Picchioni il biondo, e la sua orchestra Grande Evento ci canterà e ci suonerà adesso quello che sa fare molto bene, perché l'ha vissuto in prima persona, alla Casadei. E vai, questo liscio, liscio, liscio.

0: alla Casa Day.
1: E olè, il liscio romagnolo per eccellenza di Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento alla Casa Day. Il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi 17 di settembre? È La forma dell'acqua, The Shape of Water, di Guillermo del Toro, del 2017. Allora, la storia di questo film: Baltimora, 1962, in piena guerra fredda, Elisa Esposito è una ragazza muta che comunica attraverso il linguaggio dei segni e lavora come donna delle pulizie in un laboratorio segreto del governo. Un giorno, per la precisione il 17 di settembre, come è scritto nel calendario di Elisa, ed è per questo che il film è abbinato a oggi, 17 di settembre, nella struttura arriva una misteriosa creatura, un anfibio umanoide. Incuriosita, Elisa comincia a fargli visita in segreto e i due stringono un legame per cui la donna dovrà lottare contro tutti. E il tema dei mostri è abbastanza ricorrente nelle filmografie di Guillermo del Toro, ma sempre hanno sempre bisogno questi umanoidi, questi mostri, questi personaggi strani, di comunicare o entrare in relazione con gli esseri umani. Comunque, il film del 17 di settembre è La forma dell'acqua e la canzone che va in onda adesso è il quinto vintage di oggi, Andamento lento, 1988. Tullio De Piscopo lo presenta al Festival di Sanremo, lo va ad interpretare, lo canta, lo suona, ma senza un grande successo. Arriva 18° quell'anno a Sanremo, 1988. Andamento lento. Tullio De Piscopo, un coscritto, un ragazzo del 46.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

La mia vita di Mauro Levrini, uno dei cantanti più, come dire, apprezzati dal nostro programmatore il supremo. Lui adora Levrini, adora la Cuneo, ha le sue preferenze e le impone nelle sue scalette e noi le accettiamo con doverosa sottomissione. Siamo al momento dell'accadde oggi, un po' di anni fa. Per esempio, il 17 di settembre del 1907 viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company. Per la gioia di un mio genero che ne ha una, il farmacista, e che va in giro con tronfio, farà 10 km all'anno, però quando va in giro sulla sua Harley Davidson si sente un re. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge, il 17 di settembre, si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa quindi la prima vittima del volo aereo. Bel salto in avanti, 1991. Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux. Linux è nato il 17 di settembre del 1991. 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Ed infine, il 17 di settembre del 2022, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta a 6,15 metri. Dal 1994, quindi dalla bellezza di 28 anni, era Sergei Bubka ad avere questo record con 6,14 metri. Cos'è successo dal 2022 ad oggi? Che Armand Duplantis adesso è a 6,31 metri e lui va su di un centimetro, diciamo, o due all'anno, perché ogni centimetro in più che lui fa guadagna soldi, nel senso che c'è, lui dice: io vengo lì alla vostra manifestazione a Budapest e tenterò di migliorare il mio record mondiale, ma se ci riesco mi dovete dare questi soldi, e quelli accettano, per cui lui, se va la prossima volta a 6,32, gli arrivano tot migliaia di dollari in premio, ed è per questo che lui centellina tutte le sue escalation al record, però è già arrivato a 6,31 metri. Allora, dolce isola, Maurizio Medeo, dai, ultimi due brani di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Dolce isola, Maurizio Medeo.

Era la dolce isola del Maurizio Medeo con quella sua figura femminile di fianco che passa la sera. Ho chiesto al Cinghia, perché lui sa tutto, ma perché lei continua solo a ballare? Perché la vedo sempre ballare di fianco a Maurizio Medeo e le ha messo un microfono davanti. E lui dice no, perché lei fa il coretto sotto e a volte in serata canta qualche cosa anche lei. Ah, ok. Quindi ho avuto la spiegazione, se no non mi spiegavo perché lei era lì di fianco, che si muove, devo dire, in modo assolutamente elegante e piacevole da vedere, ma non capivo il microfono davanti a lei. Va bene, allora siamo all'ultimo vintage di oggi. Un cantante che incontrerò fra meno di un mese al Festival della Canzone Italiana di Luino, Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, fra i tantissimi ospiti. Io non so come andrà a finire quella serata, perché la devo presentare io. Ho detto all'organizzatore: falla in due serate. No, ce la facciamo, finiremo alle 4 del mattino tutto quello che ha voluto mettere dentro, perché poi non è contento di fare un brano solo. Ci sono alcuni che dicono: vengo ma fammi fare due brani, e lui gli fa fare due brani. Se sono 30 cantanti andiamo a finire che vedremo. Comunque l'anno scorso è stato un successone, io avevo detto finiamo tra la 1 meno 10 e la 1, abbiamo finito alla 1 meno 10, per cui è rimasto stupito l'organizzatore perché aveva imbroccato il tempo. E gli ho detto: ragazzo, esperienza, quest'anno preparati a offrire la colazione al pubblico, la colazione al mattino, quindi prepara le brioche e i cappuccini. Allora, Michele ci sarà anche lui. Michele che nel 1990, Michele che in una forma spettacolosa, è un ragazzo del 44, quindi ha 82 anni, ma ne dimostra 10-15 di meno alla grande, veramente in forma, aiutato anche dalla moglie che lo tiene come un fiorellino. Allora, Michele nel 1971 cantava questa canzone che era stata scritta tra gli altri da Fabrizio De André, la grande Susan dei Marinai.

0: Susan dei Marinai di Michele. Siamo arrivati in fondo, terminata anche la canzone senza frontiere di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Quando piego così la scaletta vuol dire che viene messa da parte ed è lì in attesa di quella nuova. Allora, grazie per l'ascolto anche di oggi, grazie alle amiche e agli amici di Prima Antenna TV e del Network Teleantenna, grazie al Cinghia, non mi resta che dirvi a domani, stessa ora, 11.13, da Ettore Antenna, ciao, sigla!
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Dopo mesi di pressioni dei

0: anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
3: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
2: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
4: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
2: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
6: Buona serata, Peschiera si parte, il mio modo.

grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così: È la musica.

L'applauso per i miei ragazzi musicisti al vostro servizio, per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda, facciamo subito una piccola prova, eh. Dammi un la minore, bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete, fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi, Sulle rive del cuore starò, raccogliendo anche tutti i tuoi no. Ma bravi, fatevi sentire da

Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamo!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmoniche, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

0: Grazie.
1: Grandi, ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo? Dai, vamos, vamos, polca, polca, polca.

Veronica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso.

0: Donne, siete uniche!
1: Assolutamente sì! Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire col primo organetto.

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni

0: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì sarà piuttosto instabile su gran parte d'Italia per la presenza di un'area di bassa pressione che è riuscita a inserirsi sul Mediterraneo. E dunque avremo nuvolosità diffusa, quazzoni e temporali che tenderanno a insistere poi soprattutto al centro e su parte del sud, tendenza a miglioramento al nord, specialmente sul nord-ovest nel corso della giornata. Le temperature caleranno in particolare al centro-sud, anche se tra Sicilia e Puglia ancora si toccheranno i 30 gradi, mentre al nord valori stazionari e un lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 17 settembre 2026, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state cari? Spero bene, spero siate belli in pista di lancio come il sottoscritto, pronto per cominciare queste due belle orette insieme. Non sono solo da queste parti,

C'è come sempre il mio fedele Max Quarti in regia, pronto insieme a me, ecco che vi saluta con le sue manone, vi manda un abbraccione, manone pronte per andare sul mixer per farci ballare, perché questa è Radio Liscio, signori, qua si balla la miglior musica da ballo che c'è in circolazione. E poi, per quel che riguarda il nostro programma, tanti eventi, tante feste, ormai giovedì, il weekend alle porte, tanti ve ne ho raccontati in questi giorni, tanti altri stanno per arrivare in queste due orette insieme. Bene, cari, mettetevi comodi sul volume e gustatevi la puntata che abbiamo preparato per voi. Si comincia con un po' di musica.

E allora cari, si comincia! Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa, come sempre 331-335-6565 per venirci a trovare coi vostri messaggini WhatsApp oppure anche sulle nostre pagine social, naturalmente Radio Liscio, ci trovate praticamente ovunque. Allora cominciamo con la notiziola salutista, sono usciti dei dati interessanti secondo medici esperti, per restare in forma servono solo tra i 150 e i 300 minuti di attività fisica a settimana moderata, che comprendono una bella passeggiatina magari dopo cena piuttosto che una corsetta, un po' di esercizi eccetera. Moderata cosa significa? Ecco, vedi, già sbagliavo. Non basta passeggiare senza sforzo, ecco, bisogna essere precisi. L'intensità giusta, dicono, è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero, vedi? Per quello che vi serve Radio Liscio. Basta ballare 300 minuti a settimana, che è un target gradevole e piacevole, da 150 a 300 e via. Un metodo semplice per capire è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. Quindi questo dice la scienza. Fate sto esperimento, ballate, divertitevi che fa bene, vedi? Eccola. Va bene, a proposito di divertirsi, veloci veloci anche il planning di oggi, il menù sul piatto. Cominciamo bello da Mozzambano, provincia di Mantova, per una rievocazione medievale nel suo castello, e poi ce ne andiamo in Toscana a Vicchio, sempre per un'altra rievocazione, Vicchio Terre di Storie, vi racconto tutto tra pochissimo. Poi ce ne andiamo in Veneto, Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo dell'Abbadesse in provincia di Vicenza per la 39ª festa del riso, e concludiamo in Lombardia, prima la sagra del Bitto a Gerola Alta, provincia di Sondrio, sto formaggio che vi racconterò, e poi alla sagra del risotto a Cerniago, provincia di Pavia, dove c'è anche una bella gara su delle macchinine artigianali molto divertenti. Va bene cari, tutto questo vi aspetta se dopo la musica tornate qui da me. Io sono qui, non mi muovo, vi aspetto e vi porto in giro per rievocazioni tra poco.

Un paio di messaggi arrivati al 331-335-6565. Il primo arriva dall'Umbria, città di Castello, provincia di Perugia, da Marco. Ciao Alessio, oggi giornata piena di appuntamenti. Ma ormai lo sapete che quando entro in macchina Radio Liscio mi parte in automatico? Ce l'ho aperta sull'app e quindi via. Ogni volta che entro parte la festa. Che bello! Un abbraccio anche a te Marco. Un salutone, anche a te in effetti capita, perché ho sempre l'app, esco e scendo dalla macchina e quando entro, tac, in automatico mi si connetta al Bluetooth. E poi c'è Carla da Porto Azzurro, provincia di Livorno, non sono mai stato. Buongiorno Radio Liscio, io ancora in vacanza, zona Isola d'Elba. Hai capito? E devo dire che settembre è fantastico, poca gente, tanto relax, vi ascolto dalla terrazza col caffè, che bello. Ma quindi ho capito bene, sei sull'Isola d'Elba, bellissimo, un abbraccio cara, goditi quel panorama anche per noi, meraviglioso, vedi, è proprio bello, siete dappertutto, è bello venire con voi. Va bene, vi porto anche io da qualche parte, però perché mi sono segnato due rievocazioni. Una si tiene al castello di Mozzambano, Mantova. L'altra invece ci porterà in Toscana, in quel di Vicchio, che è in provincia di Firenze. Allora, cominciamo dalla prima, questa 50esima festa medievale dell'uva con rievocazione medievale. Ci sono 3 giorni in programma di spettacoli molto belli, ovviamente tutto a tema rinascimentale, quindi dai banchi di assaggio con i vini mantovani, agli stand gastronomici, ai DJ, perché poi c'è anche molta musica in piazza e festa. Sabato troverete le trippe in piazza a partire dal mattino presto, banco d'assaggio dei vini mantovani, poi alle 19 c'è il corteo storico, la rievocazione medievale per le vie del castello e via che si va di festa. E anche domenica programma simile, poi c'è anche la disfida con l'arco storico, i colori sull'asfalto per i piccoli artisti. Riaprono gli stand gastronomici anche a mezzogiorno, quindi qua ve li potete gustare tutto il giorno, e via di rievocazione medievale per le vie del castello. Un posto molto carino questo qua, non l'avevo mai visto, nonostante non sia lontanissimo alla provincia di Mantova dalle mie parti. Devo dire che questo castello mi ispira molto, quindi magari andrò a ritrovarli pure io. C'è tutta una storia dietro, naturalmente sul loro sito mozzambanomedievale.com scoprite proprio dove siamo, in questo lembo di terra mantovano tra le colline che coronano il Garda, ecco, un bel paesino di lago, paese dominato dall'antico castello e protetto dalla splendida chiesa, situati in una posizione veramente molto molto bella. Va bene cari, molto bene, questa è la prima rievocazione, quindi segnatevela. E poi ne ho un'altra molto bella che si tiene nel weekend, qua siamo a Vicchio in provincia di Firenze, dove ci sono tutta una serie di manifestazioni all'interno di questa Vicchio, terre di storie. Il borgo si trasforma appunto in un borgo medievale per questa nuova edizione di Vicchio Terre di Storie, rievocazioni storiche, un intero fine settimana immersi tra atmosfere d'altri tempi, cavalieri, antiche tradizioni. C'è il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli quest'anno, poi c'è Nespolo il giullare famosissimo, è andato anche in televisione diverse volte, poi c'è antichi mestieri e accampamenti medievali, giostra medievale, laboratori per tutte le età, pranzo e cene medievali, ingresso gratuito, insomma una bella festa dove si torna indietro nel tempo. A me fanno impazzire queste cose qua, perché anche soprattutto per i bambini si fanno sti viaggi meravigliosi. Va bene cari, ricapitolando le rievocazioni, quindi rievocazione medievale al castello di Mozzambano Mantova, oppure Vicchio Terre di Storie in quel di Vicchio, provincia di Firenze. Se siete appassionati del genere, siete in una di queste due zone, beh, due tappe assolutamente imperdibili che inaugurano così la puntata di oggi, e via un po' medievale.

0: sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ancora un messaggino al 331-335-6565. Questo arriva niente meno che dalla provincia di Brindisi, di San Vito dei Normanni. Pensa un po' ai Giovanni. Ciao Alessio, sono al lavoro da mattina presto, ma mi sono fermato un attimo per mandarvi un saluto. Radio sempre accesa. Beh, allora se ti sei fermato tu per mandarci un saluto, mi fermo anch'io e ricambio proprio con un grande abbraccio, caro Giovanni. Bene, beh, ci sentite proprio da tutte le parti. È bellissimo ricevere messaggi da così lontano, no? Che poi in realtà siamo tutti qua insieme. Va bene, cari, allora veniamo a noi, perché volevo parlarvi un po' di intelligenza artificiale. E devo dire la verità che io la uso sempre di più, purtroppo, o c'è poco da fare, mi ottimizza il lavoro in una maniera incredibile. E sempre più italiani, questa è la notizia, lo utilizzano anche per creare dei viaggi sempre più personalizzati. Ci sono un botto di app adesso che hanno dentro l'intelligenza artificiale. Ho fatto un progetto web per una di queste recentemente, e niente, tu gli dici sorprendimi con dei prezzi eccezionali nel tal periodo, ti va a fare la ricerca, ti dice tutte le opzioni che ci sono, non ti devi neanche più sbattere, ti fanno gli itinerari, basta che parli e dici cosa vuoi e ti organizza effettivamente un itinerario anche in base al tuo budget, lanciandoti poi sui siti di riferimento. E quindi insomma la fiducia nell'IA sta proprio portando a un cambiamento nel rapporto tra consumatori e tecnologia digitali, dice questa ricerca Mastercard. Gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti, dice. Questa fiducia nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre è più bassa tra i 40 e i 49 anni. Sono più del 50% gli italiani che si sono affidati all'IA per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare piuttosto che semplicemente la meta del viaggio. Ma è effettivamente così. Io sono stato in Sardegna quest'estate, no? Cioè, a parte la pelosa, quei posti lì dove vai, perché se ce la fai a entrare, io ci sono andato in barca, ho preso un gommone per andare alla pelosa. Pensa a te, non c'era più un buco, ho dovuto prendere un gommone per vedere sta spiaggia. Vabbè, siamo divertiti, speso quello che hai speso, si va in vacanza, chi se ne frega. Però detto questo, quando mi sono fatto fare l'itinerario, ho detto trovami tutte le spiagge più belle visitabili con i bambini, perché ho comunque due bimbe piccole, 3, 7 anni, quindi non è che puoi farle camminare, correre troppo sotto il sole. Lì sapete che in Sardegna bisogna camminare un bel po', e quindi il punto qual è? Che lui mi ha creato questo bel itinerario: il primo giorno puoi andare qua, il secondo puoi andare là, scoprendo posti che io magari neanche avrei mai trovato. Quindi non so voi come la pensiate, ecco, però sappiate che in Italia sono sempre di più le persone che si fanno aiutare anche dal punto di vista dell'organizzazione delle vacanze dall'intelligenza artificiale. Io lo ammetto candidamente, sono tra quelli. Colpevole, signor giudice, mi prostro a voi. E voi, se vi è capitato, 331 335 65 65. A tra poco, cari, qualche canzone e poi ce ne andiamo in Veneto, che ci aspettano.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci carissimi, parlavamo un attimo fa dell'intelligenza artificiale che ci aiuta a organizzare i nostri viaggi sempre di più. Io ho ammesso candidamente che la uso tantissimo anche per queste cose. Non sono l'unico a quanto pare, perché c'è Concetta che non mi dice da dove scrive, però dice ciao Alessio, l'ho usata anch'io tantissimo, quest'estate siamo andati in Scozia e ci ha portato in posti splendidi che non avremmo mai trovato. È utile, è vero, in effetti anche sui viaggi ragazzi fa la differenza, gli metti dentro il tuo cronoprogramma, gli dici quanto vuoi spendere, ti tira fuori gli itinerari. Provate, fate come me Concetta, fateci sapere, 331 335 6565. Va bene, questo viaggio invece ve lo organizzo io, la vostra intelligenza artificiale per le sagre, sempre pronta a fornirvi il gusto migliore, l'evento migliore. Allora ce ne andiamo a Terrazza Padovana, provincia di Padova, per la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, dove c'è la festa del riso, anche programmi musicali molto belli, ma c'è da divertirsi. Allora cominciamo con la festa dei sapori e delle tradizioni, Terrazza Padovana. Non è la prima volta che ci andiamo, è un evento che si svolge tutti gli anni, una manifestazione a carattere fieristico che premuove e valorizza i prodotti locali, piatti tipici, sapori delle tradizioni di un tempo. Tutte le sere dell'evento e la domenica a pranzo è in funzione un bello stand gastronomico dove poter degustare tutti i prodotti tipici, tra cui gli gnocchi, i bigoli, la trippa alla veneta, poenta e renga, la ringa, spezzatino di musso, straecca di cavallo e tanto altro, mamma che piatti. La domenica è la giornata poi dedicata alla fiera a mercato con prodotti a chilometro zero, quindi frutta, verdura, formaggi, salumi, vini, miele, eccetera eccetera, e di esposizione e vendita di animali da cortile, quindi anche i bimbi vedono questi belli animaloni, queste mucche, queste pecore, caprette. Durante la festa attività ricreative, mostre ed esposizioni tradizionali, artisti da strada, spettacoli di musica e folklore. Bello, molto molto carino, va avanti per tutto il weekend e nulla, ve lo potete gustare in quel di Terrazza Padovana e loro vi aspettano, così come vi aspettano dall'altra parte, che è Grumolo delle Abbadesse. Qua cambiamo provincia, da Padova ci spostiamo in provincia di Vicenza e c'è la 39ª edizione della festa del riso, esattamente Isola della Scala, perché questa Grumoldo delle Abbadesse credo sia una frazione di Isola della Scala. Comunque è uno degli eventi gastronomici più attesi dell'autunno veneto e dell'intera pianura veronese. Protagonista assoluto è il celebre risotto all'isolana, conosciuto come risotto de Abbadessa, preparato con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Una manifestazione che offre un vasto menù dedicato al riso, cucinato in mille varianti dalle sapienti mani dei risottari locali, e oltre agli stand gastronomici, esposizioni di macchinari agricole, mercatini di prodotti tipici, degustazioni guidate, spettacoli per tutte le età, eventi e didattica, e poi anche un bel programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. C'è un po' di tutto, si balla, dovrebbe passare anche Daniele Tarantino, perché ogni sera c'è qualcuno che canta, si balla, eccetera eccetera. E ho il programma generico, non ho tutte le serate, però insomma so che si balla, quindi se volete far festa anche da quelle parti vi aspettano. Quindi ricapitolando, il Veneto ci offre la festa dei sapori e delle tradizioni a Terrazza Padovana, provincia di Padova, e 39ª festa del riso a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Oh, che bello, mi è già venuto voglia di scatenarmi. E allora Max, facci sentire come essere in pista, come sai fare tu che sei professionista in tutto questo. Vai.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio Live sta tornando, pronti per ricominciare le nostre bellissime serate dalla peschiera di Valdengo in diretta, poi anche su Prima Antenna per gustarci tutto questo spettacolo anche in televisione in tutto il Piemonte. Mi raccomando, non mancate questo sabato sera, super festa, serata di inaugurazione, riprendono i nostri live Radio Liscio, Prima Antenna, tutti insieme a fare una gran festa. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro, un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo

FICA, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda metà della puntata di Energia Contagiosa che comincia in questo momento. Ancora alcuni eventi che dobbiamo raggiungere, qualche notiziola ci stava aspettando, ma anche i vostri messaggi. Questo ce lo manda la nostra amica Ilaria da Villafranca di Verona, conosco molto bene. Buongiorno Ale e Max, hai capito Max? Vedi Ilaria che dici sempre che non ti salutano, invece guarda Ilaria che è pronta. Giovedì si inizia a vedere il weekend, già cara, puoi dirlo forte, almeno ci proviamo. Vi ascolto in questa lunga giornata, un saluto a tutta la radio, ciao cara, un abbraccione anche a te, grazie di essere in nostra compagnia. E allora, da dove ripartiamo? Dalle notizie, dai, mi ero segnato questa notizia qui, che non è che sia proprio il massimo della positività, però le notizie sono così, le prendiamo per quello che sono e ci ricamiamo sopra. Questo parla degli italiani che non fanno più figli, eccola. Il tasso di fecondità, leggo, è sceso a 1,14 figli per donna. Secondo i dati Istat, 6,6 milioni di persone vorrebbero un figlio, ma rinunciano perché le incertezze economiche, lavorative o sociali sono troppe. Io mi chiedo se nel 2026 ancora possiamo leggere cose di questo tipo. Poi, di fronte alla crisi di nascite che c'è in Italia, io mi chiedo come ancora non si riesca a capire che bisogna incentivare le famiglie.

con maggiori strumenti, più soldi, santo cielo, non è che ci voglia una scienza, però bisogna farle le cose, perché i numeri poi sono impietosi. Le donne hanno paura di perdere il proprio lavoro, e già questa è imbarazzante, o di non fare carriera, perché lo sappiamo, le donne sono molto limitate da questo punto di vista, dall'aspetto ovviamente fisico e del doversi occupare, soprattutto nei primi mesi, in maniera così importante dei bimbi, che poi tutto, no, ne risente a cascata. Questo è assurdo, uno gli passa la voglia di diventare madre, perché magari stai costruendo qualcosa e devi interrompere tutto. A questo si aggiunge il carico del welfare, con più di 3 milioni di donne disoccupate per motivi familiari, contro i 151.000 uomini, cioè capite che disparità allucinante. Sono 763.000 invece le persone che rinunciano a fare figli perché si devono occupare dei genitori anziani. Anche questo è un altro tema, perché poi i genitori giustamente invecchiano e le strutture costano, le badanti costano, e tutto è complicato. Insomma, signori, mancano i soldi, non è che manca la voglia di fare figli, mancano i soldi per poterli mantenere, ma sono cose che diciamo tutti i giorni, ma mica solo noi, lo dicono su tutte le emittenti. Qualcuno vuole intervenire, per favore? Eccola, poi c'è la notizia di fianco che dice lo smart working potrebbe aiutare contro la denatalità, certo, perché stai a casa e quindi ti viene più voglia di... Ma non è quello il punto, direi che non è proprio quello il punto. Va bene, qualora siate in smart working, noi vi mettiamo un po' di musica di sottofondo, magari fa la magia, che ne so io. Tra poco, cari, che abbiamo ancora una tappa.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qua, carissimi, siamo giunti alle ultime due tappe della nostra puntata di oggi, ben risintonizzati ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Qui ad Energia Contagiosa si sta per partire per due belle feste che stanno per scatenarsi in questo weekend. Siamo in Lombardia. Allora, cominciamo da Gerola Alta, provincia di Sondrio, dove c'è la 58esima sagra del Bitto, un evento spettacolare dedicato a questo formaggio di questa zona, e poi ce ne andremo alla 43esima sagra del risotto di Cerniago, questa in provincia di Pavia. Ci sono stato tante volte, quindi la conosco molto molto bene. Allora, cominciamo dalla prima, però andiamo in Valtellina, Gerola Alta, provincia di Sondrio, e questa è una delle più affascinanti feste alpine dedicate appunto a questo prodotto d'eccellenza del territorio, che è il Bitto. Questo formaggio è uno tra i più antichi d'Italia, nasce da latte di vacca crudo e in alcune varianti di capra, viene lavorato secondo antiche tecniche d'alpeggio, quindi sono formaggi che proprio hanno la storia dentro. E questa sagra è un viaggio nella cultura casearia valtellinese, quindi per le vie del paese, ovviamente profumi intensi, perché sono formaggi importanti, suoni di fisarmonica, senti che bello, e sapori autentici. E oltre alla degustazione di bitto stagionato fresco e usato in ricette locali come i pizzoccheri o la polenta taragna, potrete assistere a dimostrazioni di lavorazione del formaggio, visite guidate alle malghe, bellissime perché si cammina un po' in questo territorio, e poi mercatini artigianali, mostre fotografiche dedicate alla vita d'alpeggio. Insomma, si unisce storia, gusto, sapore e tradizioni. Ci sono orchestre del territorio che vi fanno ballare domenica sera, come vi dicevo, visite guidate nel centro, benedizione e assaggio del formaggio Bitto, e insomma, sia sabato che domenica un bello spettacolo. Trovate anche l'ecomuseo della Valgerola aperto, c'è forse una caccia al tesoro anche, ci si immerge nel territorio, insomma tante belle attività collaterali. Se raggiungete Gerola Alta in quel della Valtellina, sono sicuro che vi troverete molto bene. Un'altra festa molto divertente si tiene invece in provincia di Pavia, ci sono stato molte volte, mi sono sempre trovato bene, e questa è la 43esima edizione della sagra del risotto Cerniago. Allora, siamo tra le risaie della Lomellina e ovviamente si parla di riso, no? Risotto. La sagra del risotto qua è un evento che esalta il gusto e la versatilità di questo cereale attraverso tante ricette, da quelle più classiche alle interpretazioni firmate da cuochi locali, quindi risotti alla milanese con funghi, alla salsiccia, al vino rosso e altre versioni stagionali sono alcune delle specialità che potrete gustare negli stand gastronomici. Una festa tra l'altro arricchita poi da spettacoli serali e momenti d'animazione. E c'è una cosa che mi piace un casino, che è il gran premio del risotto. Praticamente, no, nella piazza allestiscono questa pista dove vengono fatte ste macchinette dai rioni del paese, e questi che sono macchinette a pedali devono far sta gara in giro per il paese. Io ho partecipato, è una roba che traballa tutta, ma super divertente, ovviamente una roba super goliardica che ti tiene lì attaccato. Il gran premio del risotto, ecco, non ve lo scordate. La festa inizia, a dire la verità, già da stasera, si può andare a mangiare e bere, si continua domani, sabato, domenica è la giornata principale con il pranzo, la cena e poi questo gran premio del risotto che vi aspetta. Quindi sagra del risotto Cerniago Pavia o sagra del Bitto Gerola Alta, provincia di Sondrio. Ecco qua gli ultimi due eventi che mancavano per chiudere il calendario di oggi. Tra poco ce li rivedremo tutti uno per uno, ma prima balliamoci su.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Eccoci di nuovo on air, carissimi. Vi parlo di una notizia che riguarda la musica. È stato boom di concerti per l'estate 2026, una cosa che non può che farci piacere. Chi come noi organizza eventi, sta nelle feste, è bellissimo quando le persone partecipano, riempiono le piste. E devo dire che appunto i dati ci dicono che insomma l'estate è stata tanta roba e si sta confermando anche questo trend sulle nuove date. Gli stadi sono luoghi di concerti, leggo dall'articolo, per mesi, e i tour sono davvero tanti e le città hanno accolto davvero decine di migliaia di fan. Per esempio c'è stata la tournée di Vasco Rossi, Bruno Mars, e c'è stato un incremento del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, ce lo dice Ticket One, ovviamente piattaforma leader nel mercato italiano. Il mercato segue tre filoni che sono i cantanti evergreen appunto come Vasco, gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro, e poi i grandi nomi internazionali. L'anno scorso, secondo il rapporto SIAE, il record è stato di 1,1 miliardi di ricavi, complice anche un po' il bisogno di stare fuori, no? Dopo il Covid, eccetera. Per quel che riguarda quest'anno, pensate, 157.000 i biglietti venduti di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, che vi ricordate quel concerto interrotto dal nubifragio con pallettone pieni di grandine gigantesche, insomma è stato un casino. Invece 250.000 gli spettatori del concerto di Ultima Tor Vergata, ne abbiamo parlato anche di quello, un casino. 60.000 paganti per Estate di Lido di Camaiore con Gorillaz e Nick Cave, è andato bene anche il Lucca Summer Festival, c'erano David Byrne e Katy Perry, 95.000 spettatori, insomma numeri importanti. Allora, lo scorso anno si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione di crescita, perché stanno facendo i conti, è quella di superare i 100 milioni, quindi insomma tanta roba, un bel indotto anche nel nostro paese per questi concerti. E noi, quando c'è musica e c'è festa, noi va sempre bene, l'importante è ballare, e ci piace che il settore sia in grande crescita, fa bene a tutti, compresa Radio Liscio.

E rieccoci on air, gran puntata quella di oggi, tante bellissime tappe, carissimi, se vi siete persi qualcosa, beh, sì, siete sintonizzati nel momento giusto perché stiamo andando a ricapitolare tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata e che naturalmente stanno per esplodere in questo meraviglioso fine settimana. Si inizia a star proprio bene in giro, bene. Va bene cari, allora, vediamo un po' dove siamo andati oggi. Abbiamo cominciato da due rievocazioni molto particolari, la prima al castello di Mozambano, provincia di Mantova, dove c'è una rievocazione medievale che vi riporterà indietro nel tempo, giullari, saltimbanchi, spettacoli medievali, di sfide, tutto all'interno appunto di questo castello che sta in provincia di Mantova, che è uno scenario ovviamente perfetto per una cosa del genere. Anche a Vicchio però, in Toscana, siamo vicino a Firenze, vi aspettano per Vicchio, terre di storie. Anche questa una bella manifestazione giocosa. C'è il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, c'è Nespolo il giullare che vi aspetta, quindi antichi mestieri, accampamenti medievali, giostra medievali, laboratori un po' per tutti, un bellissimo evento. Questo dalle parti di Vicchio in Toscana, Firenze. Poi ce ne siamo andati a Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e ovviamente è una festa così, è una festa dove si va per mangiare bene: gnocchi, bigoli, trippa alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso, straeca di cavallo e tanto altro. È festa, divertimento e musica, così come alla 39ª festa del riso, questa a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Ovviamente riso gran protagonista, neanche a dirlo, ma in un bel contesto festaiolo di musica, ballo e divertimento, eh? E per concludere le ultime due tappe, la Sagra del Bitto, 58ª edizione, questa Gerola Alta, provincia di Sondrio, dedicata a questo formaggio dal peggio buonissimo e a tutto il lavoro che c'è dietro, escursioni, passeggiate, visite, insomma c'è un po' di tutto. E 43ª Sagra del Risotto a Cerniago, provincia di Pavia, che ha chiuso gli eventi di oggi, e insomma una festa ovviamente dedicata al risotto, che qua è gran protagonista, siamo in Lomellina, quindi terra di riso, con questo gran premio del risotto che fa molto ridere, questi carrettini che corrono per le strade del centro. Va bene cari, questi gli eventi di oggi, ormai ci siamo, spero ve li siate segnati. Se volete risentirli sulla nostra app di Radio Liscio li ritrovate tutti, e li risentiamo anche domani perché il venerdì, lo sapete, andiamo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana. A tra poco per i saluti, vi aspettiamo qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata. Vi ringrazio intanto di tutti i messaggi che avete mandato al 331-335-6565. Anche giovedì lo salutiamo, però questo vuol dire che ormai siamo belle che entrati nel weekend. Domani ci facciamo una bella rassegna con tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme, come sempre alle 7 alle 14, per poi abbandonarci completamente al fine settimana. Grazie mille ancora carissimi, anche dal nostro Max che vi saluta, e io vi ricordo come sempre di pensare alla partnership di Radio Liscio e Prima Antenna per la vostra pubblicità. Scrivete una mail a commerciale@radioliscio.it e vedrete che andare in TV e in radio sarà una meraviglia. Ciao cari, ci si vede domani puntuali qua sulle frequenze di Radio Liscio. Vi lascio nelle mani dei miei colleghi. Un abbraccione con tutta l'energia contagiosa che serve. Portatela in giro, portatela in giro. Ciao cari, buona giornata, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Se non ci fossi tu, come faremo questa sera?
1: Grazie, grazie, grazie. Voglio continuare sempre a presentarvi le nostre nuove canzoni dalla voce di Omar. Questa volta Piove Fuoco, ritmo.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Poi arriviamo anche con la mazurka.

0: poco.
1: Grazie.
0: Bravo, bravo Omar. Allora, accontentiamo anche i ballerini del liscio, eh? Partiamo con la mazurka perché Beppe Carnevale è già pronto con la sua fisarmonica e si parte con la mazurka.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Potete sentire l'applauso anche per i solisti, eh? Beppe Carnevale, l'orchestra!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura degli italiani in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase in battute, con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ma buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, benvenuti in televisione, in radio. Siamo felici di essere insieme, di assaporare la bellezza della melodia italiana che ci permette di cantare, ci permette di ballare con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo e anche con la chitarra che ci permette di cantare i grandi successi, perché lo sappiamo che le canzoni nascono per mezzo della chitarra e del pianoforte, con la facilità che la chitarra è uno strumento più leggero, perché magari te lo porti al mare, ti viene in mente una melodia e nasce una canzone, pensare di portarsi al mare un pianoforte in spiaggia diventa un po' più complicato, lo diciamo per coloro che magari sono ancora in vacanza in questo momento, così come il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che lui in vacanza, si è andato in vacanza, hai mandato la maglietta, perché la maglietta si è abbronzata, era bianca, è diventata nera perché non ha messo la crema. 331-325-6565 per tornare seri in diretta direttissima, però ovviamente interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con un tuffo nella generazione X, coloro che sono nati tra il 1965 e il 1979 fanno parte

ballerini e no, diciamo al mondo della musica da ballo che appunto segue Radio Liscio Prima Antenna con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni ma anche con la consapevolezza che ballare fa bene, ballare salutare, l'abbiamo visto quest'estate nelle tante feste in piazza dove c'erano tantissime generazioni che durante la serata ovviamente prendevano posto in pista. È davvero bello appunto vedere questi momenti e Balla Balla Ballerino ci riporta al 1980 e anche qui dà valore appunto alla danza. In quell'anno c'è stata una notizia triste. Non ho i fazzoletti sotto mano, ma se li avete voi a casa in questo istante prendeteli, perché con questa notizia ci viene da piangere. Era il 1980 e tra le proteste e lo stupore generale dei commercianti e dei cittadini

forza l'obbligo della ricevuta fiscale, quindi fino agli anni 80 è stata una pacchia e da in avanti cambiarono per sempre le abitudini d'acquisto degli italiani. E con la prossima carta generazionale mi immagino di prendere una ricevuta e di leggere Orchestra da Ballo Contemporanea, salvaci tu Paolo Bertoli da questa notizia, rinfrescaci il morale. E le presi la mano e le dissi: ohimè, abituati alla ricevuta fiscale. Prego Paolo Bertoli, anche il nostro Cinghi è commosso. Non sappiamo se andremo avanti quest'oggi oppure no. Forse dopo la canzone saremo qui a piangere, ma lo scopriremo puntata facendo.

Che il mondo è più bello con te, le presi la mano, canzone di Paolo Bertoli, davvero molto bella, che invita ad andare a ballare e ovviamente farlo insieme ha sempre un altro sapore. Mi raccomando, tassativo, altra notizia, oltre alla ricevuta fiscale che abbiamo letto, ci ha rincuorato un fatto che se vi ferma la polizia per strada quando siete al volante o in giro in bicicletta col monopattino, quando ballate, quando qua fate qualsiasi cosa, se avete l'applicazione di Radio Liscio, seguite Radio Liscio Prima Antenna, siete esenti dalle multe, quindi consigliamo di scaricare le applicazioni, anche noi siamo tranquilli. Proprio abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché abbiamo tutti noi l'applicazione di Radio Liscio con un sacco di notizie, che è davvero un ecosistema completo, e ci ha rincuorato questo fatto. E quindi procediamo con la prossima carta, più felici che mai, e andiamo nella direzione della canzone acustica. Allora ci cantiamo un brano che è un po' un racconto di quello che capita, di quando nascono le canzoni, dell'atmosfera che si crea quando si è in compagnia.

di Gianni Morandi, ma questa canzone è stata scritta da Mogol con Aldo Donati, appunto rappresenta il ritorno al successo dopo alcuni anni bui della vita artistica di Gianni Morandi, perché ha vissuto il grande boom a cavallo dagli anni 60 agli anni 70, poi ci fu un attimo di dimenticanza, per così dire, e arrivarono delle canzoni negli anni 80 che lo riportarono in vetta al grande successo che ancora oggi porta avanti. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Nilla Pizzi, Ciliegi Rosa. Spesso siamo abituati a ballare questa canzone a ritmo di cia cia cia e ci fa anche venire un po' di fame, perché le ciliegie sono uno dei frutti che personalmente preferisco. Per tutti gli amanti delle ciliegie, Ciliegi Rosa, Nilla Pizzi, a te la linea.

dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Era Romeo e Cover Fisa durante uno spettacolo alla Pescheria di Valdengo, dove ogni sabato si balla, quindi di conseguenza per coloro che possono andare in loco possono gustarsi dal vivo le orchestre, mentre invece chi è a distanza in tutta Italia può sintonizzarsi con Radio Liscio con Prima Antenna per seguire ovviamente la diretta, come se la sala da ballo si spostasse e arrivasse direttamente nel salotto di casa propria. Canzone Odissea, mentre prima ci leggi Rosa di Nilla Pizzi, ci ha riportato indietro nel tempo, stavamo guardando al 1950. Poi questa canzone davvero è stata rivisitata in tantissime maniere, c'è la versione cantata così come anche c'è la versione suonata, il ritmo di cha-cha-cha è rimasto uguale e nel 1950 la generazione silenziosa ha vissuto il boom dei fotoromanzi. Magari i ragazzi di oggi non se lo ricordano che sono sintonizzati, però nascevano questi giornali con appunto le foto, le storie d'amore che erano un po' strappacuore, lette sulle riviste di Grand Hotel che incollavano milioni di lettrici e regalando un tocco di evasione e di leggerezza da quello che era un po' il periodo che si era, perché negli anni 50 eravamo appena dopo la guerra e di conseguenza c'era bisogno così di alleggerire un po' il clima che era stato vissuto fino a quel momento. Quindi ricordiamo i fotoromanzi, e anche Gianna Nannini fece una canzone fotoromanza che però non c'entra nulla con i fotoromanzi, però ci è venuta in mente e quello che ci viene in mente quando siamo in diretta noi lo raccontiamo senza freni. Altra canzone, generazione millennials. Chi ascolta cosa ascolta generazione millennials va pazza per Arisa e possiamo dirlo in tutta sincerità. Sei d'accordo, Marco? Perché anche il titolo, e giochiamo con i titoli, noi in diretta con i titoli ci giochiamo ed è bellissimo. E parte subito a cantare. Vai Arisa, siamo pronti.
1: Sì.

E brava, brava Rise, sempre un piacere ascoltare le sue canzoni, soprattutto la sua voce leggera di un'intonazione perfetta. Quindi davvero brava, e Sincerità è stata la canzone che l'ha portata al successo nel 2009, dove appunto questa canzone ha spopolato, ma fa parte del suo repertorio e ogni qualvolta che fa i suoi spettacoli questa canzone la canta, e insieme a lei la canta ovviamente tutta la massa di pubblico che interviene spesso e volentieri. Sincerità è anche un valore importante, c'è anche un detto che la sincerità paga sempre, nel bene e nel male. È sempre meglio una sincerità, anche se magari si dicono cose che non sono tanto belle da sentire, però alla lunga ripaga sempre. Così come noi in tutta sincerità ci colleghiamo con l'Arcologia del Liscio, e quest'oggi incontriamo Franco Bergamini con la canzone Monello. Bisogna essere però un monello sincero. Franco Bergamini, a te la linea con l'Arcologia del Liscio.

0: signori, Monello, il maestro Franco Bergamini.
1: Un bel valzer ci ha regalato quest'oggi l'Arcologia del Liscio con appunto Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni, ma abbiamo visto nel filmato anche la presenza di un giovane Marco Tagliavini, che è uno dei più bravi sassofonisti che abbiamo in Italia e che fa parte della Romagna spesso e volentieri con Matteo Bensi, così come ogni tanto prende parte agli eventi romagnoli con Moreno il Biondo. Quindi davvero un piacere sempre vederlo e poi soprattutto una gran bella persona. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, torniamo a cantare. Per chi volesse utilizzare la tecnologia, volete scriverci qualche messaggio attraverso gli SMS o i messaggi WhatsApp, ricordo il 331 335 6565, per coloro che ci seguono in radio, mentre in televisione è quel numero proprio scritto in pancia al televisore, viene detto così. E ci cantiamo ora un brano in la maggiore, un successo anni 70, credo di ricordare.

abbiamo anche fatto la parte dell'arrangiamento, Ci è venuto spontaneo, perché tante volte anche nelle canzoni ci viene in mente la parte strumentale, così come magari anche l'assolo dello strumento. E questa era Nel giardino di Tamara, della strana società che ha portato al successo questa canzone nel 1972. Quindi la decade degli anni la ricordavamo bene, ed era la strana società, che è un gruppo che è nato proprio in Torino, quindi in Piemonte. Altra carta, generazione baby boomers in ascolto. Il ballo di Simone sta per arrivare, e con lui Giuliano e i Notturni.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

siamo sulla strada della melodia italiana che raggruppa la musica da ballo, le canzoni delle famose che davvero hanno attraversato le generazioni, e abbiamo ascoltato due successi: Sulla strada, canzone nuova di Pietro Galassi, e Il ballo di Simone di Giuliano i Notturni. E se uniamo i due titoli diventa Sulla strada, il ballo di Simone, oppure Il ballo di Simone si fa sulla strada. E colleghiamoci anche al fatto che la canzone Il ballo di Simone è nata per prendendo spunto dal gioco, proprio i giochi che si facevano quando si era con i bambini. I partecipanti dovevano eseguire i movimenti ai tempi chiamato del comandante, quindi magari era alzare le mani, fare un salto, girarsi, abbracciare magari il vicino che avevi, e di conseguenza da lì è nata proprio lo spunto per eseguire la canzone, che poi è un ballo di gruppo a tutti gli effetti. Era il 1968 e in quell'anno c'era un po' un'Italia movimentata. Per esempio il movimento studentesco milanese guidato da Mario Capanna si presentò davanti al Teatro della Scala armato di uova e ortaggi, che furono lanciati contro i borghesi in abito da sera che andavano alla prima teatrale. Dopo l'uovo e l'ortaggi, grazie a questo fatto, nacquero le frittate le frittate con verdure che fecero bene. E poi ci fu il trionfo della nazionale di calcio che vinse l'europeo a quei tempi, battendo la Jugoslavia in finale a Roma, perché appunto la Jugoslavia era una nazione staccata ai tempi, poi si unificò. E abbiamo fatto un po' di storia, è bello andare a ricordare un po' di fatti di vita vissute attraverso le canzoni e riportarle magari alle nuove generazioni, magari generazioni invece che hanno vissuto quei momenti, ritornare a rivivere quello che è stato il passato. Altra canzone, Generazione X, ci scateniamo con un personaggio bellissimo, una voce particolare, e se leggo il titolo, anzi anticipo il titolo della canzone, potremmo dire: ma buongiorno tutto il giorno, siamo felici di stare insieme, perché arriva Ricominciamo.

Ciao! Stavamo parlando con Marco Sasso, detto il Cinghia, il nostro regista, che con questa canzone ci viene proprio voglia di ricominciare, di ripartire dai saluti, di rivivere la puntata, ma torneremo domani nuovamente con un altro viaggio nella melodia italiana. E non possiamo ricordare questo appunto grande successo di Adriano Pappalardo del 1979, prodotto dal grande Celso Valli. E in quell'anno, nel 79, c'è stato un fatto che era poi uno scherzo, però non si capisce lo scherzo quale finalità ebbe avuto, perché ci fu nel 79 crearono delle schedine vincenti false con i timbri originali e vennero vendute migliaia di copie usate da tantissimi italiani per fare uno scherzo colossale ai propri datori di lavoro. Quindi arrivano con la schedina: ho vinto, ha già vinto, e cosa hanno fatto? Andavano dal datore di lavoro, si dimettevano in tronco prima di scoprire la beffa, cioè nel senso prima di dire mi licenzio, guarda che era uno scherzo, mi riassumi. Vabbè, se qualcuno sta ridendo a questo fatto delle schedine del 79, ce lo faccia sapere al 331 335 6565, perché noi non l'abbiamo capita. Siamo ai saluti, torneremo domani, grazie Marco alla regia, e ci salutiamo con l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arrivano due fratelli e ci fanno ancora assaporare un po' uno scorcio di vacanza con Dolcissima Sardegna. Marco e Alice, grazie a tutti, è stato bello anche oggi, non vediamo l'ora di risentirci in radio domani e di vederci in televisione domani. Un abbraccio grande, Dolcissima Sardegna, arriviamo anche noi.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Era Tornado, eseguito da un giovane Matteo Bensi alla fisarmonica. Arriva Castellina Pasi, Arrivederci mamma e Fragolina.

Rimaniamo nell'ambito delle grandi orchestre, dopo Castellina Pasi, l'orchestra Bagutti, Buonanotte Amore, e poi un medley che comprende due brani popolari, e Picchia Picchia e Mi Chiamano Bionda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

Piani, Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Siamo arrivati al termine anche oggi dell'appuntamento con i simpatici italiani, come sempre il pezzo strumentale in chiusura di puntate, oggi ce lo esegue Athos Bassissi, si intitola Trecce. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
0: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21, allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen. Ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore. In equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
4: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
3: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
4: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
3: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il Medio Adriatico. Per concludere, del sud, una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulla vostra località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: stanno ascoltando anche su Radio Liscia.
1: Anche se oggi piove, c'è freddo e il cielo è grigio, per me c'è sempre il sole.
0: Dai che si canta che...

0: Se non ci fossi tu, come faremo questa sera?
1: Grazie, grazie, grazie. Voglio continuare sempre a presentarvi le nostre nuove canzoni dalla voce di Omar, questa volta Piove Fuoco, Ritmo.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Poi arriviamo anche con la mazurka su

0: fuoco.
1: Grazie.
0: Bravo, bravo Omar. Allora, accontentiamo anche i ballerini del liscio. Partiamo con la mazurka, perché Beppe Carnevale è già pronto con la sua fisarmonica. E si parte con la mazurka.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Fate sentire l'applauso anche per i solisti, eh? Beppe Carnevale, l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Era Tornado, eseguito da un giovane Matteo Bensi alla fisarmonica. Arriva Castellina Pasi, Arrivederci mamma e Fragolina.

Rimaniamo nell'ambito delle grandi orchestre, dopo Castellina Pasi, l'orchestra Bagutti, Buonanotte Amore, e poi un medley che comprende due brani popolari, e Picchia Picchia e Mi Chiamano Bionda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

Era Come gli indiani, Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Siamo arrivati al termine anche oggi dell'appuntamento con i simpatici italiani, come sempre il pezzo strumentale in chiusura di puntate. Oggi ce lo esegue Athos Bassissi, si intitola Trecce. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

good people. Ciao brava gente, come va? Oggi giovedì 10 settembre 2026 ci sono 18 gradi, si sta divinamente. Si sta divinamente, proprio bene. E ho appena visto le previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni, di notte 15, 16, 17, e di giorno non si supereranno, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Montserrat, non si supereranno più i 25 gradi. Per cui siamo entrati in quello che è il periodo felice dell'anno, che è di solito l'inizio della primavera, e questo periodo che ci introduce l'autunno e non ci fa più soffrire quel caldo malefico. Non per niente lo chiamano il gobbo di Algeri, l'anticiclone africano che ci arriva qua tra capo e collo, sta qui 3 mesi pieni perché si trova bene in vacanza, fa l'immigrato anche lui. Ciao Cigna, come va? Tutto bene? Oggi è un Blues Brothers, è tutto di nero vestuto. Va bene, allora, ho una notizia che mi ha sconvolto abbastanza, che ho letto sul Corriere della Sera online, ma di quella ve ne parlo dopo. Adesso parliamo di oggi, se prendi la scaletta ti viene meglio, giovedì 10 di settembre. È il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 alla fine dell'anno, ed è San Nicola da Tolentino oggi. È la giornata mondiale che richiama l'attenzione sulla prevenzione del suicidio, e ci sono tantissime persone al mondo che purtroppo si suicidano. Pensate che la maggioranza è praticamente il doppio gli uomini rispetto alle donne, cioè ci sono il doppio degli uomini che si suicidano rispetto alle donne. Quindi oggi giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, il Suicide Day, che è una giornata che è stata istituita 20 anni fa proprio per cercare di contenere, ne leggiamo tutti i giorni sui giornali, di situazioni di questo genere. Va bene, fuori un pallidissimo sole, non dovrebbe più piovere, ma ieri ha piovuto, ci ha dato giù bene, quell'oretta, 2 ore in cui ha piovuto, ha lavato le macchine, insomma, ma senza fare danni e senza fare grandine. Quindi possiamo oggi festeggiare con il primo brano di oggi, la Suonami Band, e qui c'è la Sofia. Quando comincia così il Cinghia diventa subito euforico, quindi mi parte nella trasmissione con anche lui col piede giusto. Boom boom.

Era Boom Boom della Suonami Band con la mitica Sofia, sensuale Sofia. Allora, ieri poi c'è stato un messaggio che non mi ricordo se ve l'ho letto, perché lui era l'ultimo che era arrivato. Ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare... Ah sì, ve l'avevo letto, perché mi ricordo Franco da Genova. Mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso. Grazie e complimenti per la trasmissione. Sì, l'avevo letto, vero? Vero Cinghia? Non si ricorda. Sì, sì, l'avevo letto, mi fa segno di sì con la testa. Allora, una canzone bellissima, è il primo vintage di oggi, di Ornella Vanoni, che purtroppo se n'è andata e ormai è quasi un anno fa, perché è novembre 2025. Nel 1967 cantò una canzone bellissima di che era stata scritta da Nil Tigno e Haroldo Lobo, che in lingua brasileira si intitolava Tristessa. È del 1963 la loro prima versione, che poi prese la forma definitiva nel 1965, ma la Vanoni la prese nel 1967 e la incise nel 1967 e diventò quel capolavoro che era Tristezza, per favore va via, con la sua voce, che è tanta roba.

0: abbraccio a tutti.
1: Vado in Colombia per ballar la cumbia. E siamo ai messaggi. Buongiorno. Ecco, a me fanno impazzire questi due perché fanno a gara a chi arriva per primo. Il Max di Ozzano, in provincia di Bologna, vince lui oggi. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Con te partirò di Andrea Bocelli. Caspita. Grazie Max di Ozzano, in provincia di Bologna. E subito, però è arrivato un secondo oggi, il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso. Mi fate sentire canzone Un sorriso di Don Bachi. Don Bachi... Fra un mese esatto, il 10 di ottobre, sarà uno degli ospiti attesissimi del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, che si svolgerà a Luino. Sì, lo presento io con Elisabetta Viviani. Siamo ad una canzone che ha vinto Sanremo, secondo vintage di oggi, ha vinto Sanremo nel 1980, è stato il grande wow wow di Toto Cutugno. Era Solo noi. Vince Sanremo 1980, Solo noi, Toto Cutugno, proprio con la musica, l'orchestra da Sanremo che fa bom bom bom.

Allora, era Solo Noi del grande Toto Cutugno, 1980, vince Sanremo. Vi ho detto, no, aspetta, è arrivato un messaggio della Daglia di Occhieppo. Sì, buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo, Ettore, mi metti una canzone di Luigi Gallia con due L. Daglia, non Luigi Gallia, Gallia con due L, Luigi Gallia. Va bene, andiamo a cercarla. Buongiorno Ettore, Isabella Roma, a Paolo di Genova un in bocca al lupo per quello che deve fare, poi ci tiene al corrente. Saluti per tutti. Come sai che il Paolo di Genova sa che il 17 avrà una giornata? Viene operato dopo un anno che sta aspettando ed è per questo. Io non l'ho detto, come fai a saperlo tu, Paolo, Isabella? Ettore, che me la fai sentire, cuoricini? Ciao Pescarese. E non oggi, Nicola, perché ieri il Supremo è stato alla Peschiera di Valdengo tutto il giorno per montare la nuova regia Mega Galattica. Poi hanno cambiato anche molte situazioni di scena. Il palo che c'è sempre al centro della scena della Peschiera di Valdengo, da arancione è diventato bianco, ma non si vedrà perché davanti hanno messo un LED wall, quindi un gigantesco visore per ritrasmettere le immagini direttamente dietro alle orchestre, con gestite dalla regia. Siccome la regia l'ha fatta tutta lui, il Supremo era là a imporre le mani come il signore nel momento della divisione dei panni dei pesci. È stato l'altro pomeriggio, quindi oggi non abbiamo tanto le dediche, che riprenderanno ovviamente domani. Allora, c'era la notizia che volevo darvi, ma mi rovina quella che è la canzone di adesso, che siccome è un bel vedere la videoclip della canzone di adesso, prima preferisco lasciare, come dire, esternare il videoclip di questa canzone che è Mambo Windsurf, e dopo parleremo di cose tristi. Allora, Mambo, dunque, chi è qui? Sveglia all'alba, aspetta, cos'è? Sveglia all'alba, direzione Berlino, aspettando il treno in compagnia di canzoni senza frontiere. Non è Guten Morgen, è Guten Morgen. Gluten Morgan, senza gluten. Gluten Morgan, Giancarlo D'Alesa. Paolo da Genova ringrazia chi mi ha fatto gli auguri per l'intervento. Grazie Ettore. E Elisabella di Roma, Paolo, che ti ha fatto gli auguri per l'intervento. Allora, stavo dicendo, la canzone con una videoclip, un bel vedere, quantomeno per noi maschietti, è Mambo Wins.

E vai, Mambo Windsurf, il Manuel Malanotte se le scelte una per una. Sono andati su una spiaggia, hanno detto scegliamo le più belle, facciamo il videoclip, d'accordo con il regista, e il risultato, devo dire, notevole. Bravo Manuel Malanotte. Allora, 11:29, siamo in anticipo, posso perdere qualche momento per parlare di questa intelligenza artificiale. Allora, ci sono tre che lavoravano in una società che è la mitica Anthropic, la società che ha sviluppato il chatbot Claude, che si sono dimessi, sono usciti e hanno fatto una dichiarazione sconvolgente. Dicono sì, che è una cosa che a me fa tanta paura, da prima che lo dicessero loro, l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità. In che modo? Se continuano a svilupparla, prima o poi diventerà una super intelligenza artificiale, nel senso che supererà l'intelligenza umana. E a quel punto, se diventerà autosufficiente, dirà: allora, io sono superiore all'intelligenza di questi umani mi danno fastidio, non servono più. E si inventa qualche cosa per farci fuori tutte e tutti. Ora, la domanda è stata fatta, ma perché ci sono alcuni dirigenti di queste aziende che si occupano di intelligenza artificiale che sanno questa cosa ma vanno avanti? Sapete qual è stata la risposta? E non possiamo fermarci perché ci sono degli altri che vanno avanti anche loro, e se loro vanno avanti non possiamo fermarci noi. È come se ci fossero due gruppi su una discesa ripidissima che va verso un precipizio e corrono verso il precipizio, per cui tu a un gruppo dici: oh, guarda che là c'è il precipizio, rischi di cadere, fermati. E no, non posso fermarmi perché ci sono quegli altri che corrono anche loro e noi vogliamo arrivare prima. E vabbè, ma se poi non riesci a fermarti, ma noi siamo più furbi, più intelligenti, cercheremo di fermarci prima. Ok, ma se non riesci a fermarti, poi vai giù nel precipizio anche tu. E allora, io non sono preoccupato per me, perché è arrivata la mia età, siamo una minoranza assoluta nel mondo ormai, ma i miei nipotini, io ci penso, addirittura uno che deve nascere fra 4 mesi, ma questi piccolini che mondo hanno davanti se la minaccia è di Skynet di Terminator? Ve lo ricordate Skynet di Terminator con Schwarzenegger, che c'era questa super intelligenza artificiale che mandava i cyborg sulla Terra per far fuori i terricoli, perché noi ormai siamo dei terricoli. Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa molto, ma mi preoccupava prima che venissero fuori queste notizie, che difatti nessuno ne parla. È la prima volta che vedo che salta fuori qualcuno che dice: eh sì, però l'intelligenza artificiale, se diventa troppo sviluppata, poi potrebbe cercare di far fuori l'intelligenza umana. Meditate, gente, meditate, come diceva il mio amico Renzo. Nel cuore di una canzone, Frank David, prossimo brano, 11:32.

Franca David nel cuore di una canzone. Bene, saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci seguono e la possiamo dare la notizia, vero Supremo? Da lunedì, quindi da lunedì 14, da lunedì prossimo, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere andrà anche quella in onda su Prima Antenna TV, in differita dalle 17 alle 18, ma Prima Antenna TV ha deciso di mandare in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora nell'ora classica in cui va in onda dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, che è un'ora meravigliosa perché è quella che molti ascoltano, chi ha il DAB in auto, radio liscio, perché è l'ora in cui tornano a casa dal lavoro. Dalle 17 alle 18 è una delle ore migliori per la radio, per cui sono onorato, sono disponibile. Lunedì farò la trasmissione anche in chiave di questo, sapendo che la seconda ora, nella seconda ora so che sarò in radio liscio visione in differita dalle 17 alle 18, sempre su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre per il Piemonte e la Val d'Aosta e il canale 7979 per la Liguria. E poi c'è anche il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, alla provincia veneta di Belluno. Ma ci sono altre novità, ma ve le darò poco per volta. Vi ho detto che le novità entravano in campo dal 15 al 19 di settembre. Ci siamo, non dimentichiamoci che il 19 di settembre ripartono le dirette dalla Peschiera di Valdengo di Radio Liscio e di Prima Antenna, quindi con le orchestre che ci saranno il 19 di settembre. Intanto questo sabato, dopodomani, alla Peschiera ci saranno i Rubacuori a far ballare tutte e tutti quelli che vogliono rientrare in pista, come si dice ufficialmente, proprio in pista. Terzo vintage di oggi, Bobby Solo nel 1969 lancia come tormentone estivo una sua canzone, me la ricordo molto bene perché 69 ero in piena Radio Monte Carlo, domenica d'agosto, che caldo che fa, la spiaggia è un giro arrosto. Bobby Solo se l'era scritta lui, se l'è cantata lui e fu un successo dell'estate del 69. Domenica d'agosto, Roberto Satti, in arte Bobby Solo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Paolo Bertoli, quando penso a te, aspetto sempre di sentire Nonno Alpino della Lanteri, dedicata a Flavia, Marco. Marco caro, a parte questa tua così urgenza, la Lanteri Nonno Alpino non la canta, l'han fatta Bagutti, l'han fatta altri, non abbiamo la Nonno Alpino della Lanteri. Se tu la trovi, mandacela e noi te la mandiamo in onda, perché Nonno Alpino della Lanteri non c'è. Se l'ha fatta in serata lei per fatti suoi, però non ha fatto poi una registrazione, un disco, un'immagine, non c'è, quindi non possiamo mandartela, se no te l'avremmo già mandata. Allora, siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che da lunedì vi mando le 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultimissima classifica, che risale al 2024, 2000 anni fa, due anni fa, della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica mondiale. Al 194esimo posto, siamo arrivati oggi, c'è Rid of Me, liberarsi di me, interpretata nel 1993 da una cantante che si firma PJ Harvey. Il suo vero nome è Polly Jean Harvey. E questa canzone, aspetta che la vado a beccare, ha ottenuto un riscontro di pubblico fantastico, entrando nelle classifiche di vendita britanniche al terzo posto e divenendo rapidamente disco d'argento, mentre negli Stati Uniti nel 2005 è stata stimata alla vendita di 210.000 copie. Perché ha fatto scalpore? Perché sulla copertina è presente una fotografia in bianco e nero della PJ Harvey, quindi di quella che le interpreta, in topless. E lì è stato il lampo di genio in bianco e nero, quindi foto artistica, e è quella che ha dato probabilmente impulso anche alla canzone. Ma non è vero, perché la classifica Rolling Stone è stata fatta da una giuria, da personaggi del mondo della musica, quindi produttori, critici radiofonici, eccetera eccetera eccetera, quindi non è stato un giudizio solo sulla copertina del disco, ma sulla qualità del disco. Rid of Me, liberarsi di me, 194esima in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, PJ Harvey, una ragazza del 69.

mamma mia, c'è il Cinghia estasiato, veramente rapito. Ma che brava una donna così con la chitarra, non avere accessi così. È stupito che una canzone di questo tipo, secondo lui, giudizio del Cinghia, sia al 194esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Ha detto che dovrebbe essere nei primi 5 posti, non è vero, la odia, non la può sentire, è disgustato. E vabbè, oh, non a tutti piacciono certe cose, eppure la PJ Harvey ha venduto parecchio, sia negli Stati Uniti che nel suo Regno Unito. Va bene, dai, andiamo con una roba nostra, la Elena Cammarone col Popolare, che ha avuto un grosso successo, ha vinto la settimana del liscio dell'anno scorso. Vai, Cinghia, Popolare, Elena Cammarone, siamo perfino in anticipo di un minuto.

popolare. Era la Elena Cammarone. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ricordo che dal 17 Prima Antenna TV comunque ritrasmetterà anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere e la manderà in onda dalle 17 alle 18, quindi anche Prima Antenna manderà in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, mentre noi siamo all'ultimo brano di questa prima ora. Venere, però fatto Venere c'è una interpretazione anche cantata, in questo caso però l'orchestra di Matteo Tarantino ci fa una bella versione strumentale e devo dire che sono contento perché deve partire alle 57. Ho rispettato i tempi, cosa fanno? Parlano su una canzone strumentale. Ho rispettato perfettamente i tempi della scaletta. Doveva partire alle 11:57 e sono le 11:57.

0: Din don, din don, din don, din don. Mi piace perché qui nel paesello, sul campanile della nostra chiesa, che poi è una basilica dell'undicesimo secolo, paesello di meno di 600 abitanti, ma c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Questo per dire che molte volte non sappiamo le bellezze che abbiamo in Italia, ne abbiamo un'infinità, e c'è una campana sola. Allora è stato fatto un appello a tutta la cittadinanza: aiutiamo la chiesa a ritornare le tre campane che c'erano una volta quando era in auge, ed era un campanile che suonava a stormo con le tre campane, così possono fare il dindon di mezzogiorno, che invece faccio io, sono l'unico che lo fa qui in paese tramite Radio Liscio, fortunatamente. Allora, dopo un giorno faremo un commento sull'atteggiamento che hanno questi cantanti quando sono sul palcoscenico e vogliono interloquire, parlare durante le canzoni. Ne parliamo su un'altra canzone quando ci sarà ancora una situazione di questo genere. Per il momento siamo alle reclame e alle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: E non è una bella notizia, ve l'ho data io, adesso viene ribattuta anche da tutte le varie note di stampa. Cioè, l'azienda che si sta occupando dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dice: per il momento non siamo ancora in grado di controllarla. Non è una bella notizia. Addirittura dicono che potrebbe far fuori il genere umano entro il 2030. Ragazzi, ma questa è una notizia del terrore, ragazze e ragazzi. Una notizia del terrore. Qualcuno intervenga, faccia qualche cosa adesso, prima che si passi il punto di non ritorno, perché noi siamo specializzati come genere umano a passare il punto di non ritorno e poi oddio, adesso cosa facciamo? No, stavolta pensiamoci un momentino prima, perché questa è una roba veramente pericolosa, quantomeno per i nostri figli e i nostri nipoti. Ti preoccupa, Cinghia, tu che sei un fanatico dell'intelligenza artificiale? No. Basta che ho il mio piatto di maccheroni a mezzogiorno, va bene, non è uno che si preoccupa, e questo mi preoccupa ancora di più, se uno come noi non si preoccupa. Comunque va bene, non è colpa mia, uno può sempre dire non è colpa mia, ma come non è colpa tua? Se lo dicono gli scienziati che ci stanno lavorando sopra, non è colpa tua, è colpa tua, perché vai avanti? Se c'è questo rischio, non è colpa mia. Comunque anche il titolo della canzone di Irene Grillo, seconda ora di Canzoni senza frontiere, parte con lei, con Irene Grillo.

Ole, non è colpa sua, e lo dice in modo sensuale, coinvolgente, la Irene Grillo. Allora, oggi è il giovedì 10 di settembre 2026, ribadisco, l'ho già detto nella prima ora, è il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 a fine anno, è San Nicola da Tolentino ed è la giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. Tanti, troppi sono quelli che si tolgono la vita nel mondo tutti i giorni, in particolare gli uomini, che sono il doppio delle donne, quindi l'uomo crolla di più psichicamente delle donne, che sono più forti, resistono di più.

Allora, era le ragazze dei Neri per Caso, e poi ci sono le battute del Cinghia, che mi ha detto che lui ha un amico che ha preso degli immigrati di colore per farsi aiutare nella vigna per la vendemmia, e lui aveva i Neri per Casa. Va bene, d'accordo, ok. Erano i Neri per Caso con le ragazze. Oh, lunedì ci sarà anche un'altra novità. Wilmer Modat, che va in onda prima di me alla mattina qui su Radio Liscio, da lunedì sarà in diretta anche lui su Prima Antenna TV. Quindi Prima Antenna TV manderà in onda dalle 10 alle 12 prima Wilmer Modat e poi me con Canzoni Senza Frontiere, e poi manderà in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18. Wow, lunedì 14 di settembre, da segnare con il cerchio rosso sul calendario. E a proposito di Wilmer Modat, eccolo qua che ci canta. Lo hai detto tu, eh? Oh, lo hai detto tu. Siccome prima c'era Non è colpa mia, le ragazze, adesso Lo hai detto tu, sempre per seguire la sequenzialità dei titoli della scaletta fatta dal Supremo. Lo hai detto tu, eh? Mandalo però, perché sennò continua a ripetere, lo hai detto tu.

0: Grazie.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: E lei le cose le vede a modo suo e lo dice convinta in questa canzone a modo mio.

0: Claudia Scarciafrazze, a modo mio. I vinini di Casa Andenna alle 12.24, anzi diciamo pure 12.25 in questo momento. Allora, 193esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica stilata nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. E guarda caso una canzone dei Rolling Stones, perché nel 1971 per l'esattezza Mick Jagger e Keith Richards scrivono questa Wild Horses, Cavalli Selvaggi. La leggenda vuole che Mick Jagger scrisse il testo di Wild Horses basandosi sulla fine della sua relazione sentimentale con la Marianne Faithfull, che stava giungendo al capolinea. Lui successivamente ha negato questa cosa, ha detto no, quando ho scritto questa canzone la motivazione fu un'altra, perché la mia storia con Marianne era già finita. Ai posteri l'ardua sentenza, prima o poi la storia vera verrà fuori. Comunque il brano ebbe un grandissimo successo. Allora, arrivò, raggiunse la posizione, non ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti, perché arrivò solo nelle prime 30 nella hit parade degli Stati Uniti, che tiene conto come sempre il Billboard Hot dei 100, quindi dei 100 canzoni più importanti del momento. Comunque ce l'ascoltiamo. La cover è stata fatta da un sacco di persone, da Robert, qualche nome famoso non c'è, dai Flying Burrito Brothers, questi non li ho mai sentiti. Va bene, comunque Wild Horses, The Rolling Stones, 1971, 193esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre.
1: Child of living.

0: erano i Rolling Stones, 193esimi nella classifica della rivista Rolling Stone, guarda caso, ed era il secondo ed ultimo vinile di oggi. Parliamo un po' di nati e di morti in questo 10 settembre. I nati: oggi compie 66 anni, perché è nato il 10 di settembre del 1960 un attore che a me piace molto, che è Colin Firth. Lo ricorderete, ha vinto l'Oscar con il discorso del re, fantastico, meraviglioso. Poi ha fatto un sacco di altri film, ma quello che a me resta in mente più di tutti gli altri è il discorso del re, che era questo, il papà della regina Elisabetta d'Inghilterra, che era balbuziente e deve affrontare discorsi importanti durante la seconda guerra mondiale e alla fine della seconda guerra mondiale, e tutto il film è centrato su quello. Molto bello, fatto molto bene, con grandi attori, difatti ci hanno vinto l'Oscar. Poi nel 1950, quindi quest'anno ne fa 76, Joe Perry degli Aerosmith, del 1930, wow, oggi ne fa 96, Liliana Segre, che è una sopravvissuta dei lager tedeschi, è un emblema degli ebrei, degli israeliti in Italia, non solo in Italia, anche a livello internazionale. E poi era del 1933 un grande del lusso, della moda e del bello in generale, che era Karl Lagerfeld. È stato direttore e consulente di Fendi, Chanel, di questo, di quell'altro. Insomma, è uno che per tutta la sua vita ha vissuto con delle visioni e delle realizzazioni di bello e di lusso. I morti, allora, abbiamo Elisabetta II. No, scusate, Elisabetta di Baviera. Elisabetta di Baviera, che venne uccisa da un... aspetta, perché me l'ero scritto. Venne uccisa da un anarchico italiano a Ginevra, mentre stava passeggiando, nel 1898, 10 di settembre, è la famosa Sissi, l'imperatrice, con quei film meravigliosi che hanno fatto negli anni 50, anni 60, con Sissi, che veniva interpretata da Romy Schneider. Poi nel 1827, il 10 di settembre, muore Ugo Foscolo, uno dei nostri massimi poeti. E nel 1067, questa è una notizia di colore, moriva Lady Godiva. Chi era Lady Godiva? Era una signora britannica che lottava contro l'eccesso di tasse che venivano imposte dal marito, che era il signore locale. A un certo punto il marito, stufo che la moglie dicesse abbassa le tasse, abbassa le tasse, abbassa le tasse, disse: senti, le abbasso se tu hai il coraggio di attraversare nuda tutto il paese. Lei non ha fatto una piega, è saltata a cavallo e, coperta solo dai suoi capelli, ha attraversato il paese, e tutti però dovevano tenere i cancelli e le finestre chiuse per rispetto verso questa che si stava sacrificando ad attraversare il paese nuda a cavallo per far diminuire le tasse della città. Non si sa chi fosse dietro a curiosare, facendo finta di niente. Non si hanno notizie di cronaca dell'epoca. Lady Godiva, morta nel 1067 dopo Cristo. Va bene. Allora, ero preoccupato perché oggi non vedevo la Veronica Cuneo, di cui è innamorato il nostro programmatore nonché supremo, e difatti anche lui ha avuto un po' di pudore, non ha voluto metterla ufficialmente in scaletta da sola, allora l'ha messa in duetto Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti.
1: Figlia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo.

Quando una si sente sicura del suo fisico, si è messa a dieta un anno fa e devo dire che adesso è diventata, diciamo così, molto bella, lineare, e difatti prima mettevi i vestitini nel mercato, adesso la minigonna diventa, si alza sempre di più perché la gamba lo permette. Bello, bello vedere. Era Matteo Benzi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. Siamo al quinto vintage di oggi alle 12.39. una canzone composta da Mino e Franco Reitano, che venne pubblicata nel 1968 con grande successo. Allora, una chitarra, 100 illusioni, Mino Reitano.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La mia nuova età. Quale sarà? Ce lo dirà la

la mia nuova età di Sabrina Borghetti, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 10 di settembre? Allora, niente popò sul Totò di meno che So l'Enigmista, un film horror del 2004. Allora, in una stanza vuota ci sono due uomini, il medico Lawrence Gordon e il fotografo Adam Faulkner, incatenati a un tubo, mentre un altro giace a terra in una pozza di sangue. Allora, l'enigmista uscì in sordina, solo l'enigmista, ma ha lasciato un segno nel panorama del cinema horror ed è il capostipite di una longeva saga che mescola il tema della redenzione con scene splatter, perché ne hanno fatti 6, mi pare, addirittura. Durante il film Lawrence e Adam trovano un telefono cellulare abilitato alle sole chiamate in entrata, e sullo schermo del telefono compare la data del 10 settembre del 2001, giorno in cui è probabilmente ambientata la vicenda, ed è per questo che il film Soul l'Enigmista è abbinato al 10 di settembre. Ok, e allora dove siamo adesso? Siamo a Mi basti solo tu di Massimo Della Bianca. Donna, non pensare che ce ne siano altre. Mi basti solo tu. Sei talmente esigente, donna. Mi basti solo tu. Va bene così.

Solo tu di Massimo Della Bianca, cantava più lei che lui, comunque o lei o lui che dice mi basti solo tu è una bella cosa, quando in una coppia uno dice all'altro mi basti solo tu, già quello va bene. Allora, Renzo Arbore, ultimo vintage di oggi, con l'orchestra italiana. Renzo, che è un ragazzo del 1937, quest'anno ne fa 89, anzi li ha già fatti, nel 1992 cantava con la sua orchestra italiana, rivedendola, ammodernandola un po', una canzone del 1950, che era Luna Rossa. Luna Rossa rilancia questo pezzo in chiave moderna, ottenendo il doppio disco di platino, perché nel 92-93 vende globalmente più di 500.000 copie di Luna Rossa. E lui Luna Rossa nel 92 la rivide e la reinterpretò così. Renzo Arbore.

Olè! Era Luna Rossa di Renzo Arbore. Faccio in tempo, ne ho solo quattro, a darvi anche l'accadde oggi. Allora, nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucchini. Ve l'avevo già data come notizia, ma ve la ridò. 1967, la popolazione di Gibilterra, il 10 di settembre, vota per rimanere una dipendenza britannica piuttosto che diventare parte della Spagna. 1977, Amida Gianduby, condannato a morte per l'assassinio di una ragazza, viene ghigliottinato a Marsiglia. Sarà l'ultima esecuzione capitale eseguita in Francia con la ghigliottina. Ed infine nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito dopo la morte della mamma Elisabetta II, ed è tuttora il re del Regno Unito. Siamo arrivati in fondo. L'ultimo brano di oggi è Samira. Samira, la fidanzata degli italiani, hanno scritto su un famoso settimanale oggi. Effettivamente con Gerry Scotti è diventata un simbolo della femminilità italica. Samira, Paolo Bagnasco, e concludiamo Canzoni senza frontiere anche oggi.

0: Allora, mentre Pasquale da Ventimiglia ci chiede come mai non passano più i messaggi di sovrimpressione, stanno passando, li sto vedendo io, quindi c'è qualche cosa nella tua televisione, non lo so. Termina qua Canzoni Senza Frontiere di oggi. L'appuntamento per domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, come sempre dalle 11 alle 13, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Canzoni Senza Frontiere vi saluta, vi auguro buon fine di giovedì. Ciao Cinghia, grazie. E da Ettore Andenna, baci e abbracci, languide carezze e sigla.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.